0: Ciao signorina 9001, sono Anna, per favore mi metti da Dio di Brescia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Pristi e con questo bel freschetto sto facendo la mia solita camminata mattutina. Volevo chiederti per favore se puoi mettere l'ultima canzone di Shakira, quella dei mondiali, e la voglio dedicare a mio marito Claudio e mia figlia Alice. Un bacio a tutti, chi non ascolta Radio Manila.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, qua Paolo da Chieri. Mi faresti ascoltare Bad Day di Daniel Potter?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

Ciao Radio Manila, sono Antonio da Gravellona Lomellina. Vorrei dedicare al mio collega Lello la canzone di Sfera e Basta Tran Tran.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, sono Annalisa da Collegno. Vorrei ascoltare Canto d'amore di Mengoni e Angelina Mango, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, mi metteresti Total Eclipse of the Earth di Bonnie e Tyler che ci ha lasciati? Grazie da Artesia.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box.
5: Estate con noi.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Andrea. Potreste mettere Mai più di Arcomi? Grazie. Ciao signorina 9001. Mi metteresti per favore Dirti no di Arcomi? Grazie da Vincenzo.
1: Ciao a tutti, sono Arcomi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio.

0: Ciao belli miei, potete mettere l'ultimo singolo del Pagante. Grazie da Steu.
1: Ciao, siamo il Pagante e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: no, e ridi.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over! Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Antonio da Givoletto. Vorrei ascoltare Some Nights dei Fan. Grazie mille.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: artista in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Radio Manila. Sono Emanuele. Sto tornando a casa dopo una bella serata con gli amici. Volevo chiedere se potevi mettere DTMF di Bad Bunny. Buon lavoro.
1: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
2: Sei

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei per piacere ascoltare Stupid Love di Lady Gaga. Ciao a tutti.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisa e Dario e stiamo partendo per le vacanze. Volevamo ascoltare una canzone di Annalisa, canzone estiva. Grazie.
2: Manila Box, estate con noi. Quando

0: Ciao Radio Manila, sono El Diego, anche oggi notte, per fortuna l'ultima notte della settimana, e vorrei ascoltare Safe di Cardi B con Kehlani, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Lucrezia da Vercelli. Per favore mi fai ascoltare Oroscopo di Calcutta.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessio e Enrico, siamo di Torre San Giorgio e ci piacerebbe ascoltare The Bitter Sweet Symphony. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao signorina, per favore questa mattina mettereste una canzone di Bonnie Tyler, quella che vuoi tu, che purtroppo ieri è venuta a mancare e mi dispiace tantissimo. Grazie, saluto tutti i manilosi, saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire i nomadi con Io voglio vivere. Ti ringrazio, spero tu stia bene. Ti auguro un buon venerdì, un buon riposo. Ti mando un abbraccio. Saluto tutti i manilosi. Come sempre un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, a Eleonora e Artesia. Un saluto a Lino, a Gianni, a Marco, a Walter Dinone e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina, sono Federico e mi sto preparando per andare a lavoro. Se possibile vorrei ascoltare DNA di Gabri Ponte e Jovanotti. Buona giornata a tutti.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Come? Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Giulia. Mi fai ascoltare Angry Eyes di Eric Carmen mentre vado a lavoro, grazie e buona giornata. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Tony, mi fai ascoltare per favore Quelli come me dei Moda? E come sempre, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie.

0: your star.
1: Manila 2001,
2: sempre con te.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marti, sto andando a lavoro e vorrei chiederti di ascoltare una canzone di Eros Ramazzotti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Gabriella, sto andando al lavoro, mi piacerebbe ascoltare Quella carezza della sera dei New Trolls. E una buona giornata a tutti, un buon weekend che si avvicina, e chi non ascolta

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Ciao signorina Manila, sono Francesca. Vorrei ascoltare Bianca di Noemi. Grazie.
3: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box.
6: E state con noi.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Anida da Benevagenna. Mi fai sentire la canzone Pump It di Black Eyed Peas, la dedico alla mie colleghe di Mondovì, e saluto Noemi e le altre. Buon lavoro!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Ragazzi, qui la temperatura notturna e mattutina è sempre più alta, eh? Vabbè, dai, resistiamo che domani arrivano i primi temporali. Sembra. Ma sarà così. 338 50 38.

0: hai capito come abbiamo iniziato questa mattina, con Godzilla? Bella, bella, bella, bravi, bravi, bravi. Oggi venerdì cosa farete? Mi raccomando, fatemelo sapere. Anche nel weekend siamo curiosissimi. Fatemelo sapere al 338 50 38 908. Andiamo, iniziamo. Chi c'è?
1: Vanti. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buon venerdì, buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci, baci, Stella.
0: Ciao Stella. Ma questa mattina avevo nel taschino, però non quello dei pantaloni, ma il taschino quello della giacca. Ho anche la giacca stamattina. The Look dei Roxette. Bellissima, 1999.

0: Rock Set nel Manila Box Breakfast del venerdì. Mamma mia, ragazzi, come vola il tempo! E effettivamente vola proprio il tempo, si vede anche dalla luce del mattino. È sempre più piccola, sempre più buio, vero? Avanti.
1: Buongiorno Super Alice. Ed eccoci qui a un altro venerdì, quindi un fine settimana. Mamma mia come scorre il tempo. Infatti vedo che la mattina diventa sempre più buio.
0: Infatti.
1: E se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare qualcosa di l'ultimo singolo di Madonna, oppure quello di Blanco o Justin Bieber. Vedi un po' tu qual è già disponibile. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto i mattinieri come me. Ciao ragazze, ciao Paolo, ciao Marco.
0: Il titolo della canzone nuova, il singolo nuovo di Madonna è Danceteria.
2: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Danceteria, Madonna, il nuovo singolo fresco fresco, anche se in realtà questo singolo sui social sta girando da parecchio, vero? Chi abbiamo? Il 338 50 38 908?
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone di Anastasia, se possibile un ultimo singolo. La dedico a mia figlia Sara, che in questo momento è in America. Un bacio a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao caro Alice.
0: Ciao, chissà cosa arriva. Ah, tra poco lo scopriamo? Vabbè, ciao, un bacio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Caught in the Middle, Anastasia nel Manila Box Breakfast. Questa abbiamo scelto per la nostra Manilosa. Buongiorno, io sono Nicolas da Santana. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Me Gustas Tu di Manu Chao o una qualsiasi sua canzone. Grazie, una buona giornata, chi l'ascolterà di Manila è game over. Lo so, vi state dicendo tutti che fa un caldo pazzesco, volete sapere le previsioni? Allora, a parte che è una cosa stranissima, cambiano veramente velocissime le previsioni, lo sapete, oggi intorno alle 17, giusto? Sì, potrebbe esserci qualche gocciolina di pioggia, domani sicuramente.

0: Manu ciao, come gustas tu? L'avete cantata? Sicuro, eh? Tutti lì a fare. Buongiorno a tutti.
1: Bravi,
0: io
1: bravo.
0: Oggi sono già operativa. Vi chiedo Estate di Jovanotti, se possibile. Grazie, buona giornata. Firmato Paola, vero? Ma certo che l'ascoltiamo. Estate. Siamo in piena estate ed è proprio esplosa l'estate. In tutti i sensi, vero?

0: che riprende un suo grande successo. Giovanotti, estate su Radio Manina, abbiamo questo messaggio. Ciao Radio Manina, stiamo parlando per le vacanze, ma oggi è un giorno speciale perché compie 10 anni Gabriele. Ci puoi mettere Jordi di Gabri Ponte? Tanti auguri Gabriele da mamma e papà. E in arrivo Gabriele, tanti auguri anche da parte nostra.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re.

0: così, un nuovo singolo parte così a sorpresa. Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno a tutti e finalmente è venerdì. Buon fine settimana a tutti. Le previsioni per questo fine settimana come sono, Alice? Danno temporali?
0: Sabato.
1: Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile? Grazie, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a lunedì.
0: Ciao Angela, una sorpresa, oggi ascoltiamo una voce, vabbè, ve lo dico dopo. Ditemi se riconoscete in questo nuovo singolo una voce.

0: davanti a me.
1: Rivedendo te è un nuovo singolo, è strano, la voce è quella di Valeria Rossi, l'avete riconosciuta? Valeria Rossi, vi ricordate? Ciao, buongiorno, siamo Miranda e Beatrice di Ceresole Alba, vorremmo ascoltare Perdutamente di Achille Lauro. La dedico a Cristina di Torino che sta facendo le vacanze, che ascolta di venire Game Over, grazie. È già partito in sottofondo 338 50 38 908, Perdutamente Achille Lauro.

0: fuoco d'artificio.
1: Vabbè, abbiamo la fortuna magari la mattina di alzarci e prendere il caffè con qualcuno, no? Della famiglia, oppure se è fuori con un amico, fidanzata, compagna, mogli, mariti, fidanzati. Ma invece no, c'è qualcuno che ha una visita. Sentiamo.
2: Ciao carissimo Alice, buongiorno. Buongiorno, già caldo già a quest'ora. Per favore mi fai sentire Samantha Fox con Touch Me. Ti ringrazio, ti mando un bacione. Saluto tutti i manilosi. Ah, stamattina prima persona, no, prima, la prima parola che ho detto, con chi ho parlato, è stato un cinghiale.
1: Ecco,
2: due volte vedi? È venuto a trovarmi, ma è stato bravo, non mi ha aggredita, è stato a distanza di 7-8 metri. E niente, vi mando un bacione, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio a Cristina di Torino, Daniela da Saluzzo, ciao.
1: Daniela voleva un caffettino, no, il cinghiale, mannaggia.
3: 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Samantha Fox con Touch Me su Radio Manila. Buongiorno Daniela di Pianezza, siamo tre colleghe, Chiara Santa che vi ascolta, non ci fate ascoltare a Ligabue con Donne Grazie, immagino vi stiate riferendo alle Donne Lo Sanno, arriva tra poco, mando un bacio e un abbraccio a tutte e tre.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Manila Box con Alice D'Amico. Il tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on

0: Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.
1: Ciao Vale, allora ci siamo. Allora, Danceteria è passata già da qualche minuto. Direi di ascoltarcela, no? Di Justin Bieber, Speed Demon.

0: Nuovo singolo di Justin Bieber, fresco fresco, Speed Demon, su Radio Panina, 338 50 38 908. Siamo praticamente alla fine della prima ora. Sentiamo il messaggio per la canzone, l'ultima di quest'ora, e invece il messaggio per la prima canzone della seconda ora. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Un pensiero va a Bonnie Tyler, riposi in pace. Eh sì, ci ha lasciato Bonnie Tyler, ragazzi. Io volevo sentire Total Eclipse of the Heart oppure My Mortal degli Evanescence. Mi ha fatto sognare con le sue canzoni. Chi ne ascolta Maria Cattiva e Game Over, un bacino da Bettino innamorato. Grazie Bettino per aver ricordato un artista come Bonnie Tyler, l'ascoltiamo tra poco. E poi abbiamo un audio messaggio, vero? Avanti.
1: Buongiornissimo Super Alice, finalmente venerdì. Ascolta nel viaggio, questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare Così Celeste di Zucchero, e saluto tutti quelli che mi conoscono. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, ne arrivo anche la tua canzone prima, però salutiamo con la sua canzone pazzesca, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7 e 3 minuti.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: sempre bella, questa canzone di Zucchero è così celeste per iniziare la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 il numero al quale mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina. Saluto intanto anche le Manilosi e Manilosi che sono già collegati anche al nostro streaming, probabilmente anche dai posti di villeggiatura, insomma dai posti di vacanza. Ci fa piacere, fateci sapere sempre da dove ci ascoltate, perché noi siamo veramente curiosi di sapere le località. Avanti.
1: Buongiorno Alice da Giorgio Camminista di Bolpiano.
0: Ciao.
1: Temperatura 23 gradi, sto scendendo giù dalla montagna direzione Liguria, e se gentilmente mi potresti mettere la canzone di Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole, e la dedico a mia cognata Monica e a tutti quelli che mi conoscono. Un saluto a chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao.
0: Ciao Giorgio, buon lavoro, buona giornata.

0: Eros Ramazzotti con un angelo disteso al sole su Radio Manila nel Manila Box Breakfast. Un paio di messaggi. Buongiorno, sono Lella di Borgomanero. Prima che arrivi il caldo vado a farmi una bella camminata veloce, volevo una bella carica se possibile. Infatti sentire i Dire Straits con Money for Nothing la dedico tutta a me e mio marito Stefano. Grazie, buon caldo a tutti, un abbraccio naturalmente da parte nostra. Tra poco arriva la tua canzone. Un audio messaggio? Sì, sentiamo l'audio messaggio, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Ivo, sto portando Asia a fare una gara di nuoto a Torino e volevo ascoltare se era possibile Nessuno vuole essere Robin. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Ivo, allora in arrivo anche Cesare Cremonini tra poco.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia, Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: Vuole essere Robin Cesare Cremonini su Radio Manila 338 50 38 908. Abbiamo il nostro Lele? Sì, abbiamo il nostro Lele.
1: Aris, buongiorno, sono Lele, macellino di Settima. Stamattina volevo ascoltare i REM e dedicarlo a tutti i manilosi che non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, un abbraccio, buon lavoro, buona giornata. Che cosa ha scelto la signorina? Ah, Supernatural, Super Serious. Everybody.

0: Il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, Supernature, Super Series, REM, o in italiano IREM. 338 50 38 908 per la nostra Loretta.
1: Ciao Alice, buongiorno. Ciao. Manilosi, evviva venerdì, per me ultimo giorno praticamente di lavoro, anche se domani lavoro ma mezza giornata. Quindi stamattina ti chiedo la canzone di Rovazzi, l'ultima, la dedico a tutti noi super manilosi e a chi come me è verso le vacanze. Grazie Alice, un abbraccio a chi non ascolta Radio Manila, un super game over da Laura di Collegno. Baci baci, grazie sempre di tutto.
0: Ciao, allora io proprio ieri sera ho visto uno special sulla costiera amalfitana. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Indovinate il titolo?
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: La costiera amalfitana, Idrescola, capito? Ci fermiamo un attimo? No, sì, perché abbiamo questa richiesta. Avanti.
1: Ciao Alice, siamo Filippo, Rosalba,
2: Elena
1: e stiamo andando a Monte Carlo a fare i mondiali di atletica.
0: Hai capito?
1: E vorremmo ascoltare al mio paese di Serena Brancale, Levante e Dalila. E chi non ascolta la Diovanila è un game over.
3: Bocca al lupo Filippo.
1: Ciao.
0: In bocca al lupo. Però non andate in un brutto posto a farli. Hai capito. Dai, un abbraccio da parte nostra. Tra poco la vostra canzone.
4: Manila Box. Estate con noi.
5: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce.
5: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: viaggia ancora la grande Serena Brancale, Levante Delia su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast. Ci piace tanto. Chi c'è? Avanti, fate entrare.
1: Alice, buongiorno. Siamo Antonello,
2: Leonardo,
3: Ferdinando e Adriano.
4: Vorremmo ascoltare in questo splendido venerdì, dai che venerdì, The Sound of Sunshine di Jovanotti. Auguriamo a tutti una buona giornata e chi non ascolta la Radio Manila è game over.
0: Yeah. Ciao ragazzi, ma possiamo suonarla? Sì, è partita, perché comunque è un featuring. Sì, dai. Michael Franti, in realtà featuring Jovanotti, The Sound of Sunshine.

Con il giorno di The Sound of Sunshine, siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Basta mandare un audio messaggio o un messaggio di testo. In realtà sono gli audio messaggi che sono la parte fondamentale delle Manila Box, al 338 50 38 908. Chi c'è? Ah, abbiamo Samu, potrebbe essere, perché non è firmato il messaggio. Samu, salve, potete mettere i nostri anni bellissimi di Astro, per favore? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Guarda, purtroppo quella canzone non è in playlist. L'ultima che abbiamo di Astro in playlist è Come posso fidarmi. Va bene, eh? Un abbraccio, Samu.

0: posso fidarmi. Astro su Radio Manila 338 50 38 908. Dai che abbiamo il nostro, sentiamo.
1: Ciao, io sono Federica e vorremmo ascoltare Vasco Rossi Alba Chiara.
2: Possiamo ascoltare Radio Manila?
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: C'è lo zampino di qualcuno però dietro questa richiesta. Ma diamo un abbraccio al nostro mini maniloso Vasco Rossi con Alba Chiara.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30, spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: Street of Dreams degli U2. Ringrazio la richiesta di Salvatore Moncalieri, che voleva ascoltare un nuovo singolo di oggi, possibilmente un po' rock. Ringraziamo Salvatore, gli mandiamo un bacio. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Possiamo? Sì, possiamo.
1: Buongiorno Alice, buon venerdì, buon fine settimana, sono Tiziana di Villanova.
0: Ciao,
1: chiederti se mi faceva ascoltare Tu sei di Gabri Ponte. La dedico a te e a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Tannora Domanina, che sono sempre tantissimi, in particolare quelli che mi conoscono, augurando a tutti una buona giornata e un buon fine settimana. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Alice.
0: Ciao Tiziana, un bacio, una buona giornata e un buon weekend.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Cerchiamo di non fermare il groove, credite. Gabri Ponte, Danti, tu sei, ma qui c'è, eccolo qua. Radio Manila, sono Andrea Danichelino, buongiorno a todos. Volevo chiederti se potevi mettere Cenere di Lazza, ma certo che la mettiamo. E come, Andrea? Un abbraccio, buona giornata, buon weekend.

0: Lazza con Cenere alle 8.01, ci fermiamo e con cosa iniziamo? Con quale canzone iniziamo la terza ora? Buongiorno Alice, stamattina è già venerdì, abbiamo già fatto un altro salto in un altro weekend e chiedo buona domenica di Venditti. Grazie, buona giornata a tutti. Chi non ascolta di me è Game Over, salutoni Marcella. Deve esserci il temporale nei prossimi giorni? Ma guarda, qui danno la poca possibilità anche già oggi pomeriggio. Domani sicuramente, però nel pomeriggio ci saranno temporali sparsi un po' ovunque. Ciao Marcella, un abbraccio, rimanete appiccicati. Tra poco Antonello Venditti, dopo le prime news della giornata.
1: Radio Manila, estate.
2: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: Sono le 8:02.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
4: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
3: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri. Rigore parato, appunto, da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera, poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Il tuo messaggio al 338 50 30.

Antonello Venditti per iniziare la terza ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi e non solo, anche coloro che magari per la prima volta si sono messi in contatto con Radio Manila. Come fare per farvi sentire, per farvi ascoltare? Beh, è semplice, c'è il 338 50 38 908, il numero mistico, magico, catartico, artistico di Radio Manila, che vi permette di mandare i vostri messaggi. Iniziamo con un messaggio di testo. Buongiorno Alice, buon venerdì, manca pochissimo all'inizio del weekend, vorrei ascoltare Quando sarò morto oppure Fosse già passata Holly con Devastante. Sono Linda da Beinasco, ti mando un grosso bacione, auguro a tutti un buon weekend, baci a te, la ascoltiamo.

0: Quando sono morto nasca J-Ax su Radio Vanilla. Abbiamo un audiomessaggio, facciamo entrare i nostri manilosi, sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Chiara da Sant'Albano e vorrei chiederti per favore se puoi di mettere Tutta vita di Olly per festeggiare quest'ultimo giorno di lavoro prima di queste agognate ferie finalmente. Non vediamo l'ora di partire, sono in macchina con la mia bimba Carlotta e vorremmo cantare a squarciagola questa canzone. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Che purtroppo però non è un singolo radio di Olly, quindi ho scelto per voi Balorda Nostalgia. È comunque un momento super canterino.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Allora, di nostalgia, Olli, alle 8.17 su Radio Manila. Sentiamo, avanti.
2: Ciao Radio Manila, sono Elisa di Cherasco.
1: Elisa,
2: ieri
1: ciao.
2: Sera sono stata al concerto dei Nomadi a Piasco, è stato molto bello, ho fatto proprio un salto nel passato, tantissimi bei ricordi, legati a tantissime belle persone che non ci sono più. E allora stamattina vorrei di nuovo ascoltare con voi Io Voglio Vivere dei Nomadi, dedicarvela e augurarvi una buona giornata.
1: E chi ciao Elisa,
2: Radio Manila e Game Over.
1: Ciao Elisa, una buona giornata, un buon weekend. Sembra una coincidenza, ma proprio sabato sera passato sono andato a mangiare a Piasco. Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Francesca Michelin. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Catering Associazione Oproloco. Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Voglia di convenienza?
6: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
7: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
8: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
7: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
8: Confezionimargherita.it.
7: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
8: Tutta convenienza.
7: A Sanfrè.
9: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.
15: Tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.

No, ma dicono io voglio vivere alle 8.25, è ora di venire. Buongiorno Radio Manina, sono Fabio dalla tangenziale di Torino. Volevo fare un saluto a tutti i colleghi che lavorano sulla strada. Vorrei richiedere una canzone a vostra scelta di Sara Toscano. E io per voi ho scelto questa, Amarcord.

Proprio ieri mattina, che insomma siamo vicini a coloro che già lavorano al caldo in una situazione calda, e in più con il caldo di questi giorni, di questo luglio, ragazzi, c'è da sciogliersi veramente. Allora, leggiamo il prossimo messaggio. Ciao Mucchi. Ma come ciao Mucchi? Tiziano dalla provincia di Cuneo, mi fareste sentire una canzone di quel figo di Ricky Martin? Chi ascolta la giovanile è Game of. Vabbè, la suoniamo? Salutiamo Tiziano dalla provincia di Cuneo. Va bene, intanto saluto coloro che mi mandano un saluto, giungono sui miei social per stare con me anche lì. Grazie, grazie. C'è la mia follia, sì, c'è la mia follia del giorno.

0: Ricky Martin insieme a Maluma, ve la ricordavate, bella. Ciao Radio Manino, sono Francesca da Gattico, mi puoi mettere la tipica ragazza italiana di DJ Matrix? Altrimenti, se non è possibile, va bene anche Titi Me Pregunto di Bad Bunny. Chi non ascolta Radio Manino è Game Over. Sentiamo tra poco, intanto ti mando un bacio sulla fronte.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Bot. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: sfrontato sa di felicità.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo che lungo la statale 31 del Monferrato si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Alessandria. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
13: Ehi, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Titi, mi pregunto su Radio Manila, sentiamo, avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, è la terza volta che devo chiedere la stessa canzone, perché le altre due non ho fatto in tempo ad ascoltarla. Porca miseria, non so neanche se sia passata. Mi mettete per favore, per l'ennesima volta, I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, per favore. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Adesso rimango connessa, fino all'ultimo.
0: Brava, bravissima Carlotta.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Ascoltata, ce l'hai fatta questa volta, Carlotta? Io insomma spero proprio di sì. Purtroppo bisogna avere pazienza, siete tantissimissimi, cerchiamo di fare i miracoli. Avanti!
1: Sono io Manila, noi siamo Vittorio e Sebastiano e vorremmo ascoltare Italia Starter Pack DJ Yatz. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Ciao, bacino dall'alto sulla testa a voi. Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti da Luca Barbarossa. Volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi: Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
10: Con la FDI firma la tua sicurezza ora.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Breakfast. Abbiamo una sorpresa però, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai, che ci andrebbe una bella canzone di CDC o qualcosa di rockettaro per alimentare questa bella mattinata al supermercato. Ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Jonathan, hai detto qualcosa di CDC e qualcosa di rockettaro. E se io avessi un nuovo singolo, li riconosci tu? Mi dici poi se li hai riconosciuti? Dai, nuovo singolo.

0: IP, sono i Green Day, praticamente sono usciti con un rock and roll, vero? Questo è rock and roll puro, avanti!
1: Ciao Radio Manila, siamo una famiglia Macagno, vorremmo ascoltare
2: Un'estate al mare, e se non fosse possibile Da Dio di Brescia. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
1: Ciao!
0: Ciao, sento che siete in viaggio, buon viaggio. Allora ascoltiamoci Brescia, da Dio, su Radio Manila.

Rush da Dio su Radio Vanilla. Allora, c'è ancora l'ultimo messaggio? Sì, Alice, c'ho voglia di scappare al mare. Manca ancora troppo. Ma il gabbanone con Tra le granite e le granate oppure i Boom da Bash feature amoroso con karaoke?

0: mio mood attuale, vero? L'hai visto, no?
1: Voglio dire.
0: No, perché
1: voglio dire.
0: Quanto io ami la musica pop.
1: Certo, no? Vero. Complimenti, tra l'altro, veramente scegli sempre delle gift sai oculate, ecco,
0: sì,
1: mi viene da
0: Morigerate.
1: Ma ragazzi,
0: è il termine giusto.
1: Quando ci parte quella roba lì, non ce n'è. Sì.
0: No, nel senso che quella cosa lì è più affine, capito? A me piacciono le canzoni tranquille.
1: Sì, certo, le ballad.
0: Le ballads,
1: bravo.
0: Peraltro, anche le ballads più belle, tu sai da quali gruppi arrivano.
1: Ma ovvio, dai, ovvio. Che vogliamo dire?
0: Hai qualche aneddoto?
1: Guarda, io non voglio appesantire e quanta. Ho passato una nottataccia. Che uno dice, ma le temperature si sono io ho notato, però questo me lo devi confermare tu che sei meteorologissimo. Ecco, sì. se l'umidità mi par si sia alzata, perché io non respiro tanto.
0: Allora, è successo che si è alzata un po' il tasso di umidità.
1: Ah, ecco.
0: Per il semplice motivo che devi sapere, colleghissima, che sono cambiati, tu lo sai che ormai cambiano ogni mezz'ora, ogni 10 minuti, un po' le previsioni.
1: Sì, è vero.
0: Per esempio, questa mattina quando mi sono seduto qui in studio, dava una probabilità lontanissima di pioggia.
1: Ok.
0: E invece adesso sto guardando che la probabilità di pioggia è aumentatissima.
1: Ma
0: dato
1: vero?
0: Che dà un temporalone intorno alle 15.
1: Ah, proprio di
0: e
1: quelli.
0: E dà un altro intorno alle 20.
1: Ma temporalononone?
0: Temporalone, sì.
1: Ah,
0: sì,
1: caspita, sì. Ragazzi. È perché
0: invece,
1: io poi mi devo recare
0: domani.
1: Sì.
0: In realtà si è spostato poi solo fino più tardi, intorno alle 19:20 dovrebbe esserci un'altra sciacquata.
1: Di domani.
0: Ok. Sabato, sì.
1: Vabbè, ragazzi, magari cambia ancora.
0: Ma magari cambia ancora, però ecco, queste sono le ultime. Attenzione però,
1: Sì.
0: Oggi il temporale me lo dà il 50%, quindi in realtà. Mentre invece domani le previsioni sono all'82%.
1: Allora
0: 83%,
1: sì.
0: Quindi,
1: sì, sappiamo già cosa aspettarci. Oggi magari, chi lo sa, la scampiamo, non lo so. O magari il temporalone, senza far danni, viene un po' a rinfrescare. Magari.
0: Però collegato a quello che mi dicevi tu, è probabile.
1: È probabile, no, c'è molta io l'ho proprio sentita stamattina. E la differenza.
0: Manca l'aria.
1: Sì.
0: Va bene, allora vi lascio la Mucchi. Noi ci risentiamo lunedì con un po' più lungo. Starò con voi un po' più di più.
1: È vero, io non ci sarò lunedì, ma torno poi martedì.
0: Va bene.
1: Ciao, buon weekend.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
6: sono le 9:05.
7: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
8: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilski, principale impianto nel sud della Russia, 500 chilometri dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane, ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Manila News.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Walking on a Dream, c'era bisogno del boss nella mia vita quest'oggi, in questa giornata umidissima, già iniziata così con noi che non respiriamo. Buongiorno, buongiorno, è arrivata la Mucchi, buongiorno, stiamo insieme fino a mezzogiorno come ogni giorno succede. Benvenuti a voi che siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica, al 338 50 38 908, numero indispensabile per essere i protagonisti qui su Radio Manila. Io direi andiamo a girare la ruota subito.
1: Siamo Stella, Sofì e Isabelle e vorremmo ascoltare Tuca Macarena,
0: che belle vocine,
1: di Baby K. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ma con queste vocine siete le prime.

0: Ciao Radio Manila, siamo Dani, Ale, Erika, Rita e il mitico Aldo.
1: Ciao belli.
0: E siamo qui che vi stiamo ascoltando dal panificio di Aldo Chiesa di Sommariva del Bosco.
1: Bravi.
0: Vorremmo richiedervi Peace and Love di Sfera Ebbasta e Charlie Charles. Grazie mille e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio, buon lavoro, buona giornata e anche buon weekend, visto che insomma ormai ci siamo con un piede dentro. Peace and Love arriva.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
5: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Il nuovo singolo dell'unica e indiscussa regina Madonna con Dance Theoria, il nuovo singolo uscito oggi, anche lei che può permettersi tutto, continua ad essere criticata, no? Ha fatto questa apparizione a Manhattan in cui l'hanno criticata tutti, ma ragazzi, ma non le si deve dire niente a Madonna, cioè Madonna può farlo, punto. Ma andiamo indietro a vedere la sua discografia, quello che ha fatto quando nessuno lo faceva. Madonna è Madonna, non si discute, non si tocca. Pronto, chi c'è?
1: Lucky.

ecco, ho notato un certo entusiasmo, però d'altra parte lo sarei anch'io, emozionata se dovessi andare a sentire Giorgia cantare. Meraviglia, goditi tutto, goditi il concerto, poi facci sapere com'è andata. Allora, dal 2008 arriva La gatta sul tetto, arriva Giorgia.

Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Serralunga d'Alba. Vorrei richiedere una canzone di D'Agostino. Mettete quella che volete voi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora dai, arriva la Vision con Gigi D'Ag e Hollywood.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Ancora un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare verso Torino. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
16: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: singoli. Questo era Blanco con Los Angeles, il nuovo singolo, e nell'arco ovviamente dei vari Manila Box avrete modo poi sia con me che con gli altri colleghissimi ovviamente di ascoltare i nuovi singoli. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Mucchi bella,
0: ciao,
1: ben arrivata.
0: Grazie.
1: Allora Mucchi, io anche la notte vabbè non dormo già da un po', anch'io
0: lo
1: mi
0: dici?
1: Sento mancare proprio l'aria, poi al lavoro vabbè sotto al sole lasciamo perdere.
0: Eh beh, ci credo.
1: Volevo ascoltare, se non fossero già passati, Simple Minds. Io sono molto anni 80, Mucchi.
0: Bene.
1: Con Don't You Forget About Me. La dedico a te, Manilosi, vi auguro un buon weekend e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci Mucchi.
0: Ciao, baci baci. Eh sì, oggi dai, si è alzato di molto il tasso di umidità, è per quello che ci sentiamo mancare l'aria, ma dai, mi raccomando, passerà anche questa giornata, noi continuiamo ad ascoltare musica sia del passato che quella di oggi. Adesso arrivano i Simple Minds. Wow.

0: Un salto negli anni 80, Simple Minds, iconici con Don't You. Allora sentiamo chi c'è, pronto.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo più elegante di Borgo Manero,
0: mamma
1: il
0: pizzaiolo
1: in camicia. Oggi volevo ascoltare una canzone di Jovanotti, sono un ragazzo fortunato, dedicarla a tutti i miei clienti, a tutti i manilosi, e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: E che pizza! Ciao! Allora torniamo invece nel 1992 con questa canzone del Giova, ragazzo fortunato, la cantiamo insieme.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila te le suona.

0: con il loro tratto ovviamente molto riconoscibile e indistinguibile. Vorrei dedicarmi Tu sei per me di Enrico Nigiotti, perché nonostante tutte le avversità mi rialzo sempre, e comunque perché la vita è bella. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, baci Anna. Brava Anna, ogni tanto ci dobbiamo ricordare che la persona più importante siamo proprio noi stessi, se non creiamo un nostro equilibrio, non ci amiamo noi, non possono andare molto bene le altre cose.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: ancora.
1: Enrico Nigiotti, tu sei per me su Radio Manila. Vi ricordo, Manilosi, i nostri social, mi raccomando, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, scaricatela, soprattutto adesso che è tempo di vacanze, quindi potremmo sempre essere insieme a voi. Potete anche darvi poi a riascoltare i Vali Manila Box per capire se il vostro messaggio e la vostra canzone è passata oppure no. Ciao, siamo Stefano e Marco, stiamo effettuando il servizio di raccolta rifiuti. Ragazzi, non vi invidio, si muore di caldo, infatti. Un saluto a tutti gli operatori di Amiat in ascolto, quindi veramente un abbraccio a tutti voi, perché sicuramente è dura lavorare fuori con queste temperature. Ci fai ascoltare Che fastidio di Dito nella piaga, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Non ci abbandonare, Mucchi, no, non vi abbandono, non vi abbandono.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: sono matta io, ma sono matta.
1: La tua radio sempre.
2: Ciao ragazzi, sono Manu Dolcenera e se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni, evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
1: Manila News.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

Charlie, Good Times. Tutti vogliamo stare in Good Times, sicuramente anche in questa seconda ora di Vanilla Box Brunch. Allora, in Good Times ci stiamo, perché arriva Fabius e Fabienne. Allora, oggi sovraccosce di pollo al limone. Chiama il Pompi, dai, ci fai già venire l'acquolina. Ma non basta, Mucchi, mi porto avanti finché si respira. Peperone in friggitrice ad aria, ti assicuro che si pulisce benissimo. Confermo, anch'io uso la friggitrice ad aria per il peperone arrostito. 20 minuti a 200 gradi, a metà cottura lo si gira. Verissimo, ragazzi, è una roba veramente... viene via la pelle, che è un piacere, quindi me l'ha fatto vedere quando è andato in friggitrice ad aria e anche dopo, bello spelato. Bravo Mucchi, buongiorno. Tra un piatto ed un altro, con musica targata Radio Manila. Bravo Fabius, ti chiedo se è possibile Rewind di Vasco ed un augurio alla Marcella, poiché oggi compie gli anni. Auguri Marcella. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Fabius De Fabienne, allora torniamo nel 1998 e ce l'ascoltiamo questa Rewind.

0: Allora Sabri scrive: Mucchi, ma tu di cosa hai voglia oggi, di dolce o di salato? Ma io ho sempre, cioè io ho sempre fame, ragazzi, cioè che poi mi tenga, perché giustamente bisogna un attimo, come dire, tra poco in spiaggia, prossima settimana, verso la fine della prossima settimana, venerdì già non ci sono perché partirò per andare via una settimana, prova costume strabocciata, però sai cosa mi mangerei, Sabri? Sai quelle craffe, le ciambellone, quelle vuote, quella bella calda appena fatta, una bella craffa, mamma mia, cosa darei.
1: Pronto? Ciao bella Roby,
0: ciao,
1: come stai?
0: Bene, grazie.
1: Siamo Roberta e Maya.
0: Ciao.
1: Tornate dal giretto e adesso rinchiuso in casa al fresco, e ci piacerebbe sentire, Roby, qualcosa di Biagio Antonacci. Lascio te la scelta, tanto dalla prima all'ultima sono fantastiche.
0: Il Biagione.
1: Dai, Roby, la dedico a te e a tutti i nostri amici.
0: Grazie.
1: Manilosi, augurando una buona giornata, un buon weekend. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ci sentiamo. Ciao,
0: un abbraccio a te, a Maya, e passate un buon weekend. Biagio Antonacci arriva con Non vivo più senza te. Non vivo più.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza. Ora.
4: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

la rinascita di Madame, se lo merita Madame Marrakesh. Volevo capire su Radio Manila, questa è la richiesta della nostra Samantina al 338 50 38 908. Roby, mi fa impazzire questa canzone, sì, molto bella, è molto vera, è molto real, Madame, quindi spero davvero, insomma, e credo anche nella sua rinascita, nella sua ripresa. Buongiorno Roby, siccome ieri è mancata la mitica, ed è vero, Bonnie Tyler, mi metteresti qualche suo grande successo? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, Stefano da Volpiano. Veramente troppo presto ci ha lasciato la grande, immensa e come dire, inimitabile Bonnie Tyler, che ci ha regalato emozioni da tanto tempo, ma continuerà ancora. La musica immortale è un po' come l'anima. Adesso arriva Have You Ever Seen the Rain, Bonnie Tyler su Radio Manila.

0: Dal 1983 l'indimenticata Bonnie Tyler, Have You Ever Seen the Rain? Ce la siamo ascoltata su Radio Manila. Allora, ancora un messaggio prima di fermarci solo un momento. Pronto?
1: Ciao Roby, sono Marco dell'officina di Frassineto.
0: Ciao Marco.
1: Volevo dedicare questa canzone al nostro amico collega Zuzu, che è venuto a darci una mano perché al lavoro che eravamo veramente nelle acque alte.
0: Bravo, parte Zuzu. Pozzo.
1: E poi volevo salutare il nostro collega Vacca, che ieri ha scommesso 50 euro sulla vittoria del Marocco e praticamente li ha persi,
0: ecco.
1: Quindi oggi è un po' giù di morale.
0: Ma ci credo.
1: Niente, quindi volevo chiederti appunto questa canzone Eccoti di Max Pezzali, e chi non ascolta Manila è game over.
0: Bene, dai, arriva Max Pezzali.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Ancora per un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Corso Allamano verso Aosta. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per lavori tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia in colonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Golden su Radio Manila, sono le 10:37. Allora si festeggiano compleanni oggi, pronto?
1: Tanti auguri a chi 26 anni fa. Tanti auguri
0: lui.
1: Al mio splendido Lorenzo, creatura meravigliosa. Prima lo tenevo per mano io, adesso tiene lui per mano questa mamma pazzerella.
0: Le gioie della vita.
1: E gli mando un bacio grosso, scegli tu la canzone. E un bacio a te, a tutti i maniosi, chi non ascolta Manila un bel pover. Auguri Lorenzo, amore della mamma.
0: Tantissimi auguri a Lorenzo per questi anni così giovani. Bella, bella, bella, sono contenta di festeggiare con voi. Giusina, è il ciclo della vita, vedi, hai fatto tanto per lui, adesso lui fa tanto per te. Arrivano Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna, tutta per Lori, buon compleanno.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiumi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

Sogna ragazzo, sogna Alfa e Roberto Vecchioni su Radio Manila. Ciao Roby, mi faresti ascoltare Life Goes On di Oliver Tree? Buon week. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora Francesco, arriva tutta per te.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona.

Sangue Freddo, Luca Di Risio del 2004, è stato assolutamente una hit questa canzone. Allora vado avanti a girare la ruota, siete nel brunch, quasi le 11, tra poco inizierà la terza ed ultima ora di brunch con la vostra Mucchina. Ciao Mucchi, siamo Gioia, Mattia e mamma Francesca, vorremmo ascoltare Gioia dei Modà, ce la puoi mettere? Grazie mille chi non ascolta Radio Manile, Game Over, certo che posso, anzi è già partita, allora ci ascoltiamo i Modà.

0: Manila, sono Pierluigi.
1: Ciao. Sempre.
2: Imma, Alexandra.
1: Ciao ragazzi.
0: Ci metteresti per sempre sì di Salda Vinci? Chi non ascolta Radio Manila, eh?
3: Game over!
1: Ciao belli, allora ve lo metto, mi raccomando, sto vedendo messaggi di 1:14, 1:20. Ragazzi, no, è impossibile mandare un messaggio di un minuto, oltre il minuto. Mi raccomando, stringate che siete tanti. Cominciate.

0: così.
1: Allora, siete una moltitudine, siete tantissimi. Io cerco di andare avanti, cioè bando alle ciance, vado proprio avanti a girare la ruota. Ciao, mi faresti ascoltare Fellini di Ernia o Berlino? Grazie. Sere Luca da Torino, chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Arriva Ernia con Berlino. Sei partito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: La tua radio sempre.
1: Ciao a tutti, siamo con la Pesce
2: e Di Martino.
1: Vi avvisiamo,
2: se non ascoltate Radio Manila siete
1: game over
2: totali.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 11:02.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberto.

0: Il nuovo singolo di Emma è Fabri Fibra Antidroga su Radio Manila, è iniziata la terza ora di Manila Box Brunch e vado avanti a girare la ruota, pronto.
1: Ciao Radio Manila, siamo Virginia
2: ed Elena.
1: Vogliamo dedicare una qualsiasi canzone di Ligabue alla nostra collega Camilla, che è una fan super sfegatata del Liga, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora dai, dal 1995 arriva quella che non sa.

0: non sei su Radio Manila, ovviamente l'ho cantata, immagino insieme a molti di voi. 11:10 su Radio Manila, mi arrivano queste meravigliose stelle, grazie davvero per la foto e per aver pensato a me, davvero. Ciao Roberta, sono Sergio di Ceretta, ti regalo queste stelle alpine che ho fotografato ieri su Rocciamelone. Se possibile vorrei ascoltare Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, la dedico a te, in particolare a tutti i coscritti del 66 di Ceretta. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora Sergio, abbiamo ascoltato Bonnie Tyler con Have You Ever Seen the Rain, se non sbaglio proprio poco fa, non posso riprogrammarla, ma davvero grazie infinite per il tuo pensiero. Buongiorno, sono Davide, scrivo da Mirafiori. Per questo ultimo giorno prima del weekend mi manderesti Filo Rosso di Alfa, per favore, grazie mille. Alfa l'abbiamo ascoltato proprio poco fa e non posso riprogrammarlo per il momento. Pronto?
1: Buongiorno Robertina Bella. Buongiorno. Sono Tiziana di Villanova. Ciao, volevo Tiziana. Chiederti se mi facevi sentire Viaggia insieme a me dei 65. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, augurando a tutti un buon fine settimana e tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Sappiamo tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Robertina.
0: Ciao, grazie a te. Gli FA65 arrivano con Viaggia insieme a me.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
5: Voglia di convenienza?
6: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
7: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
8: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
7: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune, il prezzo.
8: Confezionimargherita.it.
7: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
8: Tutta convenienza.
7: A Sanfrè.
9: Sorridi.
10: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Anna che hanno richiesto questa canzone nel brunch. Ciao Radio Manila, sono Francesca da Gattico o Gattico, mi puoi mettere Killer di Baby K, Tiziano Ferro, se non è possibile va bene anche una di Bad Bunny. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Baby K, Tiziano Ferro arrivano con Killer.

Tiziano Ferro con Killer. Ciao, buongiorno Super Roby, se possibile metti il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti, grazie, e per l'intero staff di Radio Manila, in primis per la numero uno, grazie Wonder Woman Roberta Mucchi, grazie, buona giornata a tutte e tutti. Stefano da Varese, chi non ascolta Manila è game over. Giova, lo abbiamo ascoltato un paio di ore fa, possiamo riprogrammarlo, in questo caso con il più grande spettacolo dopo il Big Bang, la canteremo in tanti.

0: Ciao, sono Francesca Michelin. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

Harry Styles, American Girls, ce la siamo ascoltata insieme qui nel brunch, addirittura d'arrivo di questa terza ora. Ciao Mucchi, sono Giovanna da Pinerolo, vorrei ascoltare una canzone di Alessandra Moroso, stiamo andando al mare. Giovanna da Pinerolo, ciao, allora ci ascoltiamo Alessandra Moroso con Big Mama, mezzo rotto.

Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare If You Sick e di Amy e di Britney Spears, please. E allora arriva anche Britney Spears.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
4: Seguici sui social. Gli affari di Stock Us. Che
5: prezzi! Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tommaso Paradiso con i romantici. Allora andiamo avanti. Pronto, chi c'è?
1: Nila, sto andando a lavoro con un caldo bestiale e volevo ascoltare Ho sbagliato ancora di Chiello, se fosse possibile, e auguro a tutti i vanilosi una grandissima giornata.
0: Grazie, una grandissima giornata anche per te. Arriva Chiello, Ho sbagliato ancora.

0: ancora. Allora dai, direi l'ultima canzone del brunch di oggi, poi devo chiudere. Pronto?
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Sono Alice Maria.
0: Ciao.
1: E sono in macchina con mia nonna Silvana. Volevamo chiedervi se potevate mettere la canzone, quella nuova di Anna Pepe. E grazie mille. Volevamo chiedervi anche se potevate salutare mia mamma Paola e mia sorella Merissa. Grazie mille, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Anna Pepe, l'abbiamo ascoltata poco fa, però vi saluto assolutamente. Ciao, un saluto a te e a tutti i manilosi. Mi fate ascoltare Video Killed Radio Star o in alternativa un altro pezzo da boomer. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Salvo da Mirafiori Sud. Salvo, ma che boomer. Queste sono le canzoni super fighe che ci piacciono.

0: Allora, non so se possiamo veramente fidarci del meteo, perché si prevedono intorno alle 15 rovesci, così almeno
1: sì.
0: Sembrerebbe, però sai, tra quello che poi vediamo nel meteo e quello che accade veramente
1: a volte capita, voglio dire, che fortunatamente poi non arrivino questi temporali, perché poi quando fa troppo caldo,
0: bravo,
1: e arriva la pioggia, arriva poi la grandine, arriva il vento, fa un sacco di danni, quindi
0: ecco,
1: speriamo non sia così oggi pomeriggio.
0: Ecco.
1: E se proprio deve piovere, non quando esco io,
0: ma infatti, che qualcuno
1: penso,
0: ne tenga conto.
1: Esatto, io penso di essere davvero molto sfortunato. Ogni volta che dimentico l'ombrello a casa piove.
0: Ti
1: è mai capitato?
0: Guarda, è la storia della mia vita,
1: ecco,
0: perennemente, magari lo metto in
1: piove
0: macchina, sta lì settimane,
1: settimane
0: in macchina, poi magari una volta che lo sposti o fai degli spostamenti della macchina, quel giorno là piove e io così
1: vabbè.
0: Un po' quelle cose che succedono, le varie leggi di Murphy. Vabbè, noi ci auguriamo che se proprio deve piovere che lo faccia
1: appunto,
0: per rinfrescare, che possiamo dormire una notte in santa pace senza schiattare di caldo.
1: Ecco. Ma se non sbaglio sono previste anche piogge domani
0: sì,
1: che è sabato, mi sembra più che giusto.
0: Domani con
1: weekend,
0: una percentuale ancora più alta, tra
1: infatti,
0: l'altro, così volevo dirlo.
1: È così. Vabbè,
0: giusto,
1: niente, weekend bagnato,
0: weekend fortunato. Allora io lunedì non ci sarò, con mio immenso dispiacere.
1: Weekend no, allungato e fortunato.
0: E quindi vi dovete allungare, capito?
1: Vi dovete allungare,
0: so che è difficile.
1: No,
0: nel senso che...
1: No.
0: Uno è abituato a arrivare,
1: ci allunghiamo solo di poco, cioè, riesco
0: sì,
1: ancora,
0: sì, dai, insomma, riesci ancora, dai, no, dai, solo di un'oretta ce la fai ancora,
1: sì,
0: dai, va bene,
1: un'oretta, devo dire,
0: un'oretta.
1: Complimenti,
0: cioè, vabbè, insomma, dal canonici 10 minuti/20 consentiti dalla legge, passare un'ora, complimenti, voglio dire, va bene. Allora, io direi che posso andare, ci risentiamo martedì in questo caso e buon weekend a tutti.
1: Grazie,
0: buon
1: a martedì,
0: weekend, ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila.

0: Ora esatta. Sono le 12:01.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

La costiera amalfitana, bellissima, un posto incantevole. Tra l'altro l'ho visto ieri sera in un programma televisivo, luogo davvero, ragazzi, incantevole. Questo è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, che abbiamo ascoltato in apertura dell'appuntamento, quello con il Banana Time, con i vostri messaggi e le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Sì, allora lunedì allungheremo e sposteremo i vari appuntamenti, quindi ci sarò io dalle 10 alle 14 per la gioia di tanti manilosi, tranne che per uno, non faccio il nome, io ho letto il messaggio, ti aggiusto poi io. Allora, c'è il messaggio anche della nostra amica Marcella che scrive: Pompi, buon venerdì, siamo già in un altro weekend di luglio, è vero, come vola il tempo. Ti chiedo Golden di Harry Styles, grazie, buona giornata calda, con forse un temporale, speriamo. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni Marcella. Ciao, buon

0: Harry Styles con Golden per la nostra Marcella. Oh, certo che, allora, detto poco fa, ci sono manilosi contenti di sentirmi. Uno, no, adesso mi ha scritto un altro maniloso, e faccio solo il suo nome, il Trumba. Allora siamo in due, è come il prezzemolo, capito? Ovunque. Vabbè, ciò vuol dire che ascolta, meno male. Beh, non ti preoccupare, Trumba. C'è chi ha orecchie per me, che mi vuole bene, prego, ciao Svaldino.
1: Ma buongiorno, siamo alla radio. Davidino, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Senti, io volevo ascoltare comunque Andare di Alessandro Amoroso, oppure se non c'è, mettimi Vita ce n'è di Eros.
0: Abbiamo
1: chi non
0: tutto
1: ascolta
0: qui.
1: Radio Manina in Game Over, fa caldo, caldo, caldo, e vabbè, al mare ci andrò poi. E chi non ascolta Radio Manina e Game Over, ti aspetto sempre, un bacio da Osvaldino.
0: Mi piace perché si consola da solo, ma sì, tanto poi al mare ci andrò, non importa anche se fa caldo. Ciao Osvaldino, arriva Alessandra Amoroso con Comunque Andare.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
7: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
8: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Beh, erano settimane che aspettavamo l'uscita del nuovo singolo radiofonico di Madonna e finalmente è arrivato questo giorno e finalmente è arrivata anche la richiesta della nostra manilosa Emanuela che vuole ascoltare appunto la nuova canzone di Madonna. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, un abbraccio a te e arriva anche il messaggio audio del mio amico Lino. Ciao Lino!
1: Buongiorno Pompi!
0: Ciao!
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, al fresco.
1: Io sono sempre qua al caldo, tu invece stai al fresco. Vabbè. Senti, per favore mi farete ascoltare Bravi Ragazzi di Miguel Bosé. Ti ringrazio, saluto tutti i manielosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend. Buon weekend anche a te.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Grazie mille Pompi.
0: Ciao,
1: ciao Lino. Dalino.
0: Guarda, per essere solidale con te, se vuoi da lunedì vengo a lavorare con il maglione, va bene? Ok. Ciao, un abbraccio, arriva Miguel Bosé con Bravi Ragazzi.

Miguel Bosé con Bravi Ragazzi per il nostro maniloso Lino, che lavora in un laboratorio con un forno acceso in estate, ma acceso anche in inverno. Allora, d'estate sicuramente non è piacevole, ma d'inverno, secondo me, fa piacere, no? Il forno acceso. Ciao, un abbraccio Lino, buon weekend, e buon weekend anche ad Angela da Torino, che scrive: ciao, vorrei ascoltare La Testa Gira, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Veloce veloce, rapida rapida, ha richiesto questa bella canzone che potrebbe diventare il tormentone dell'estate 2026.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Stato sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

novità su Radio Manila, visto che oggi è venerdì, davvero ci sono tante belle canzoni che suoneremo grazie alle scelte musicali dei nostri amici manilosi al 338 50 38 908. Allora, sino a fine agosto ci sono quasi, No, lo dico alla nostra amica, la mia amica Spritz, perché vuole andare in vacanza con me. No, non è vero. Allora, mi ha scritto: buongiorno amico Spritz, come stai? Volevo chiederti quando vai in ferie, se fosse possibile saperlo, perché mi piacerebbe farti una sorpresa, se riesco ovviamente. Mi intriga questa cosa. Vorrei fare un saluto al nostro amico Mister Melanzana, al mio fornitore di caffè Loris e al mio amico Luca. Ti chiederei al solito Lido di Necker Renga, se fosse possibile. Poi ti mando un abbraccio forte forte, baci baci Pompi. Grazie, allora un bacio alla mia amica Stefi, e arrivano Francesco Renga e Neck con Il solito Lido.

0: tua cugina poi?
1: Tua cugina. Allora, Francesco Regga e Neck, il solito lido per la mia amica Spritz, che cos'è che mi ha scritto? Sì, ma non me l'hai detto. Allora, io sarò in onda, credo, se poi non cambiano altre cose, sino al 21 agosto, va bene? Se vuoi farmi la sorpresa, che tanto adesso sorpresa non è più, insomma, io ho già capito. Mi raccomando, se vuoi venire qui, porta lo spritz. No, scherzo, ciao, un bacione. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. C'è un messaggio che devo leggere, sì? Allora lo leggo. Ciao carissimo, come stai? Spero bene, grazie per la compagnia che ogni giorno mi fai mentre vado al lavoro. Volevo anche ringraziare tutti i manilosi e volevo fare un appello a tutti i manilosi, o almeno chiedere un aiuto, per dedicarti una bella canzone, visto che sei una persona simpatica e sei anche una bella persona. Ragazzi, giuro che non me lo sto inventando, l'ha scritto, quindi così volevo chiedere, no, così volevo chiedere se mi davano una mano a dedicarti una bella canzone per te. Buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Andrea d'Asti. Andrea, io so già che adesso qualche cattivone manderà dei titoli di alcune canzoni che sono tutte un programma. Vabbè, dai, allora aiutate Andrea a capire quale canzone potete dedicarmi, grazie. E adesso arriva la scelta musicale del nostro amico Pino Renato, che scrive: ciao Pompi, mi faresti sentire per favore la canzone di Annalisa, Il mondo prima di te? Sono Pino Renato da Borgaro, la dedico a tutti i manilosi, naturalmente chi non ascolta Radio Manile, game over. Tanto lo so già che qualcuno scriverà brutta di Alessandro Canino, io me l'aspetto.

0: prima di te, Annalisa, la scelta musicale del nostro amico Pino Renato. Che carini i nostri manilosi. Allora, lo sapevo. Brutta di Canino va forte come proposta musicale da dedicarmi. Poi qualcuno ha scritto anche un'altra canzone di Masini, Bella Str. Ecco, sappiate che io so dove abitate, vi vengo a spegnere la corrente così non vi funziona il climatizzatore e sono cavoli vostri. E invece offrirò un gelato al mio amico Paolo. Ciao Paolo.
1: La dedica più bella per il Pompi sarebbe Sei bellissime della per te. Meglio di questa. Ciao Pompi.
0: Tanto io e te più o meno frequentiamo le stesse zone. Appena ti vedo ti offro un gelato, d'accordo? Adesso invece arriva la scelta musicale di Rosaria da Torino, che vuole ascoltare la nuova di Malika Ayane, una

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333 265 11 49.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: si capisce che siamo arrivati a venerdì perché i nostri manilosi sono scatenati. È l'ultimo giorno della settimana per molti di loro, per molti di noi, quindi si prospetta un bel weekend, forse qualche pioggerellina, ma speriamo che non faccia danni. Secondo me la pioggia ci aiuterà poi a stare meglio, no? Con qualche grado in meno, almeno speriamo. Chi c'è con noi? Ciao! Chi è?
1: Ciao Pompi! Volevo dedicare una canzone ai miei colleghi per tirarli su. Dai, oggi è l'ultimo giorno della settimana, facciamoci forza, gli dedichiamo una bella canzone. Allora, quella di Mercy, dei Bliss Madonna.
0: Va bene.
1: Sono la Lori e chiamo da Suno. Ciao, ciao,
0: Lori.
1: Ti do un ascolto a Radio Manila e un Game Over.
0: Ciao, un bacione a te, buon weekend. Ragazzi, è venerdì, dai, scateniamoci.

arrivato un messaggio da parte di un nostro maniloso, da parte di Giuseppe, che ci dava la triste notizia della scomparsa di Bonnie Tyler, e noi vogliamo ricordarla anche oggi con il messaggio audio del nostro maniloso. Ciao, buon pomeriggio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Sevaso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati,

0: Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
0: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura. A Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
3: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
2: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Manila News.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Agitare Coca-Cola e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Ve l'ho detto prima, i nostri malilosi sono carichi perché oggi è venerdì e quindi ciao.
1: Ciao, sono Angela da Torino, volevo ascoltare la canzone di Ligabue, È venerdì, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie, brava, ha detto il titolo a metà, ma va bene anche così, abbiamo capito che questa è la canzone Ligabue, È venerdì.

venerdì, la scelta musicale della nostra Maridosa. Allora, adesso io non ricordo se ho mangiato le orecchiette con lui o mi aveva mandato la foto del piatto. A una certa età mi dimentico le cose. Ciao Pompi, sono quello delle orecchiette. Volevo dire, la canzone per te potrebbe essere Un'estate al mare. Che bella! Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluti da Giuseppe da Rivoli, in provincia di Torino. Giuseppe, allora, visto che ho una certa, mi devi ricordare se abbiamo mangiato le orecchiette insieme o se tu fai le orecchiette o un pastificio. Non mi ricordo, adesso sono curioso. Ciao.

0: ricordo Giuseppe da Rivoli, è vero, mi aveva mandato un video, me l'ha rimandato anche oggi, vedi che poi alla fine le cose me le ricordo. Non mi ricordavo il motivo, no, delle orecchiette, perché aveva preparato tante di quelle orecchiette una mattina ascoltando Radio Manila. Che buone. Però scusa Giuseppe, tutto sto orecchiette, neanche un piatto mi hai portato. Adesso allora, appena farà un po' più fresco, perché con sto caldo secondo me è meglio non stare in cucina, fai un bel piatto di orecchiette e le porti qua a mezzogiorno in radio. Va bene, ti aspettiamo.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Titola Los Angeles, la scelta musicale di Fabrizio. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio, e buon pomeriggio alla nostra amica che sta andando a lavorare. Ciao, buon pomeriggio a te. Scusate.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando a lavorare.
0: Ciao Maria Grazia, non rido per lei.
1: Siamo figli di Loredana Bertè, forse già passato. Cuore rotto di Tiziano Ferro. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Sorrideo perché uno dice: boh, allora ho sbagliato a prendere l'acqua alla macchinetta, al posto di prenderla naturale l'ho presa frizzante. Quando si beve troppa acqua frizzante, che succede? Bravi.

0: Figlia di Loredana Bertè, la canzone scelta dalla nostra Melilosa, che sta andando a lavorare e sta andando a lavorare al mare anche il mio amico Luca. Ciao Luca. Vabbè, uno dice va al mare a lavorare, beato lui. No ragazzi, col caldo che fa. E poi soprattutto perché è un lavoro che sai quando inizi e non sai quando finisci. Dopodiché domattina presto si alzerà per tornare a lavorare da un'altra parte. Quindi questo purtroppo è il duro impegno di persone che non si fermano mai, come il mio amico Luca. Però dai, consolati, va bene, consolati. Perché ti sto per accontentare almeno con la canzone, visto che la richiedi. Emma Marrone con L'amore non mi basta. Ciao, un abbraccio, buon lavoro.
1: Se ci fossero istruzioni.

0: finiamo, punto e basta.
1: Emma Marrone con l'amore non mi basta per il nostro maniloso Luca che sta andando a lavorare. Sarà una giornata lunga, lunga, lunga, tanto lunga. Allora, ciao Radio Manila, sono Silvia, volevo ascoltare Bossa Nostra di Gaia, e chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie. Allora, salutiamo Silvia, un abbraccio e ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro, 895 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Il traffico si mantiene scorrevole sulle restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.

0: tennis. Un abbraccio al nostro Maniloso, un abbraccio lo do anche a Elena Di Biella, che ha scritto: ciao caro Davide, per favore vorrei ascoltare Saturday Night di Wakefield. Chi non ascolta, la dedico alle mie colleghe, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Mi stavo dimenticando delle colleghe.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Saluto Elena da Biella, ciao Elena, buon pomeriggio, e saluto il nostro amico che, da quello che ha detto il messaggio audio, credo che per lui le vacanze, no, che per lui le vacanze e per la sua famiglia siano già finite, ma è così?
1: Sì, ciao, sì? Radio Manila,
0: buon pomeriggio.
1: Sono Lucone, la Cicis, Tommasino e il Leolino, e siamo rientrati ora dalla vacanza. Volevamo sentire
0: la prima vacanza,
1: una vita in vacanza. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: È game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Forse è la prima vacanza di tante altre che arriveranno. Arriva una vita in vacanza, lo è stato.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
7: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fedez e Francesca Michelin, magnifico, la scelta musicale di Sera. Ciao Sera, un abbraccio, e mando un abbraccio anche a Simone, che scrive: ciao, potete mettere Back in Black degli SDC da Simone? Comunque, chi non ascolta Radio Manile, game over. E poi c'è chi mi legge nel pensiero, addirittura. E vabbè, è facile leggermi nel pensiero.
1: Ciao Pompi, ciao Radio Manila, sono Stefano da Cameri.
0: Ciao Stefano.
1: Vorrei ascoltare una canzone degli CDC,
0: eh?
1: A caso, tanto lo so cos'è che metti.
0: Ma come fai a saperlo?
1: E niente, dedicarla ai miei colleghi di lavoro, perché oggi è un giorno di lavoro, che meno male è venerdì. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora lui è un po' paragnosta, cioè lui ha saputo che avrei letto prima il messaggio del nostro amico che voleva ascoltare Back in Black, e quindi ha detto: tanto so che cosa metti, perché leggerai quel messaggio. È così? No?
2: Questo è Rock.

Così abbiamo fatto contenti tutti coloro che amano la musica rock ascoltando gli SDC. Allora torno sul messaggio del nostro amico il Maliloso, che prepara le orecchiette fatte a mano, che secondo me oltre ad essere belle sono anche buone. Mi ha scritto: appena inizia a fare fresco le preparo e ve le porto già cotte con il sugo. Mi raccomando Giuseppe, se devi fare il sugo con la salsiccia, perché è la morte sua con le orecchiette. Allora un abbraccio a te, un abbraccio anche ad Alessia. Adesso ci rilassiamo un attimo con la prossima canzone bellissima. Allora ciao Radio Manila, sono Alessia, puoi mettere Atlantide di Sara Toscano? Se è già stata messa, che ne sanno i 2000 o Al mio paese, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, visto che vuoi ascoltare Sara Toscano, la suoniamo con questa bellissima canzone che appunto si intitola Atlantide.

0: Sara Toscano con Atlantide, che bella questa canzone. E arriva il messaggio audio del nostro amico. Io già rido perché a un certo punto, no ragazzi, aiutatemi perché io non ho capito che cos'è che fa questa signora. Ciao, buon pomeriggio. No,
1: buongiorno,
0: di strano,
1: Radio Manila. Ciao Pompi, ciao. Sono Enzo da Borgo Manero.
0: Ciao Enzo.
1: Oggi mi sa che ti devo rimandare di nuovo in tantina.
0: Vado, dai.
1: Possibilmente vorrei anch'io qualcosa di fresco.
0: Sì?
1: Se fosse possibile, gelato al cioccolato di Pupo.
0: D'accordo. E poi
1: questa bellissima canzone la dedico alla signora Roberta. E oggi mi ha fatto assaggiare la sua Remina al caffè, molto rinfrescante.
0: Cosa ti ha fatto assaggiare, scusa?
1: E un saluto in particolare alla signora Lucia, al signor Gabriele, augurandogli una buonissima giornata. E altrettanto anche a voi altri.
0: Grazie.
1: Siete stupendi, fantastici, vi seguo.
0: Buono.
1: E in un ascolto a Radio Manila è un super game. Over.
0: Sì, però scusa, adesso sono curioso. Che cos'è che ti ha fatto assaggiare la signora?
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davide Pomponi.

tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, e siamo pronti per la terza ora. E mi sa che non scoprirò mai che cosa ha fatto assaggiare la signora al nostro maniloso. Ma non lo capisco, quel pezzettino di messaggio, ho provato a riascoltarlo, ma niente, se qualcuno di voi ha capito e se ha voglia di scrivermelo, io sarò ben contento. Allora, scusate, vedi che mi ha risposto il nostro amico, cremina al caffè, ciao. Ciao Pompi, mi ha dato anche la sua foto, tutto contento. Ma sai che non l'avevo capita? Allora, avevo capito qualcosa di fresco, perché l'hai detto nel messaggio, ma non la cremina al caffè, perdonami, chiedo scusa, io ho capito altro. Allora, c'è il messaggio di Luca Racchieri che invece scrive: mi puoi mettere Ti dedico il silenzio di Ultimo? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Però buona, eh? Come fa la cremina al caffè la signora, non la fa nessuno.

0: Ultimo con ti dedico il silenzio. Allora, è tutto a posto? C'è il messaggio audio? Vai.
1: Vai.
0: Vai.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Sono il palazzetto. Di...
1: Sono Leo.
0: Leo.
2: Il più piccolo del palazzetto.
0: Ciao Leo.
2: E
1: volevo
2: ascoltare il mi
1: la canzone mio,
2: la canzone dei Minions.
0: Dei Minions.
1: Se non c'è
2: ecco. Se non c'è mettete
1: la morto giuro.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Dillo. Pompi, vieni a nuotare con noi. Ciao.
0: Ma magari, ciao. Verrei volentieri, grazie. Allora, un bacio al piccolo Leo e ascoltiamo L'amour toujours.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Sorridi.
9: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
10: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa, è Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso, e puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ermal Meta, io mi innamoro ancora. E arriva il messaggio del nostro Maniloso, lui è sempre innamorato, è il Bettino, beato lui, vedi, nella vita.
1: Ciao Magnifico Pompi.
0: Ciao.
1: Ti è innamorato.
0: Ciao Bettino.
1: Come stai?
0: Bene,
1: tu? Bene.
0: Tu?
1: Comunque, io sto andando a lavorare. E volevo sentire un tormentone di qualche estate fa.
0: Quale?
1: Bella Morena. E chi non ti ascolta proprio perché c'è anche Game Over.
0: C'è il cane?
1: Il cane lo senti? Comunque sì. Sei bellissimo sempre, sei il mio amore. Ma ciao Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino, No, secondo me il cane avrà già iniziato a fantasticare. Ha visto il Bettino, ha detto: se lo morso, se me lo magno, se lo mordo, me lo mangio tutto. E lì c'è da mangiare. Ciao Bettino, ti voglio bene, lo sai. Arriva Zucchero con Baila.

0: Sigla per il Bettino. Ciao Bettino, buon lavoro e buon lavoro anche ai nostri amici. Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao Manilosi, sono Michael di Pianezza, della Gia Profumi. Volevo chiederti se mi potevi mettere la nuova canzone di Jennifer Lopez, Everything is Fine, che mi piace un sacco. E se mi saluti tutti quanti quelli che lavorano da Gea. E ricordate che non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Ciao, grazie. Allora, arriva la nuova di Jennifer Lopez. Everything fine.

0: Jennifer Lopez e arriva il messaggio audio di nonno, simpatia. Nonno, pensa alla tua dieta, non alla mia. Grazie. Ciao.
1: Buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio Manielosi, sono nonno simpatia. Mi potresti far ascoltare per favore Europe con Kerry? Beh, ricordi della nostra giovinezza.
0: Io non ero ancora nato.
1: Della nostra adolescenza, Davide.
0: Pensa alla tua. Grazie.
1: Ciao a tutti. E dalla Lombardia che non ascolta Radio Maile, Game Over.
0: Ciao, cos'era il 1986? No, non ero nato io. Lui sì.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Summer Funk, Francesco Gabbani, e leggo il messaggio di Sharon da Cirie che scrive: ciao Radio Manila, sono Sharon da Cirie e vi ascolto sempre mentre sono a casa. Potreste mettere la canzone di Jovanotti, Alfa Buon Vento? La dedico al mio ragazzo Lorenzo che lavora da Tech Look, e gli puoi dire, è qui che adesso inizia la mia ansia, allora gli puoi dire che quando arriverà a casa avrà due sorprese e che lo amo tanto, un bacione. Chi non ascolta Radio Manile, un game over. No, adesso non posso stare per tutto il weekend con la curiosità, cioè due sorprese, mi puoi scrivere almeno una delle due sorprese? E se no io non ci dormo e non ci mangio per tutto il weekend.

0: Luke, che hai la fidanzata che si chiama Sharon, sappi che stasera quando torni a casa avrai due sorprese. Poi se lunedì volete raccontarci anche le sorprese, siamo tutti quanti curiosi. Arriva la prossima scelta musicale e arriva con un messaggio audio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Simone da Carpagnola. Quest'oggi mi piacerebbe ascoltare It's My Life di Bon Jovi.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie.

0: Coffee con It's My Life per il nostro Maniloso. Allora, non so se riuscirò ad andare di nuovo in cantina prima della fine del Banana Time. Allora, se non riesco io, poi ci andrà il mio amico Davis, anche perché io vengo a lavorare, lo sapete, no? Con che cosa? Con il taco, invece lui è arrivato in ciabatte, quindi è più comodo scendere giù in cantina. Ciao Manila, sono Fabio, vorrei dedicare il mio canto libero di Battisti e dedicarlo a tutti i cuochi eroi che come me passano tutti i giorni anche 20 ore al giorno a più di 50 gradi. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ragazzi, allora, è vero, noi poco fa abbiamo detto ci sono i manilosi che lavorano nei forni, nei laboratori davanti al forno. Voi pensate chi sta invece in cucina con le pentole che bollono, la friggitrice, e devi lavorare, preparare anche 20 ore al giorno, perché poi non c'è soltanto la cena, c'è anche il pranzo, e quindi bisogna preparare tutto molte ore prima. Quindi un abbraccio a tutti i cuochi che lavorano nelle cucine e ascoltano Radio Manila.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Monica Guerritore, e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Partenopei The Colors con Serena Brancale. Allora, saluto Emanuela da Fossano che scrive: mi piacerebbe sentire la canzone di Francesca Michelin, Una donna non può, e augurare a tutti un buon pomeriggio. E poi voglio mandare un abbraccio, grande così, non si vede, però spero che arrivi, al mio amico Stefano che scrive: ciao Davide, come stai? Oggi mi faresti ascoltare qualcosa di Zucchero? Decidi tu, amico mio, tanti saluti da Stefano, chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, Zucchero è passato davvero da pochissimo, quindi secondo me la nostra signorina Manila 9001, te lo dico io, ha scelto Francesca Michelin con Una donna non può.

0: Jacqueline, una donna non può, e arriva il prossimo messaggio, credo l'ultimo per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il Banana Time. Ciao, buon pomeriggio.
1: Radio Manila, siamo in partenza per le Marche, un viaggetto di solo 6 ore.
0: Beh, dai.
1: Piglia male solo al pensiero.
0: Ah, no. Ma è bello guidare, dai.
1: Visto che, insomma,
0: vai in vacanza.
1: Farai compagnia per un po'. Ti chiedo, guido piano, così a tema, di Fabio Concato.
0: Bellissima.
1: Che la dedico a mia moglie. Che non ascolta Radio Manila e Game Over. Saluti da Alex di Torino.
0: Ciao Alex, un abbraccio a te e a tua moglie. Questa è una poesia. Fabio Concato.

0: Fabio Concato con Guido Piano per i nostri manilosi che stanno viaggiando, stanno ascoltando Radio Manila e stanno andando nelle Marche, le splendide Marche. Un abbraccio ragazzi. Allora, vedo già pronto il mio amico Davis.
1: C'è chi va nelle Marche e invece chi fa
0: no, e chi arriva nello studio del Manila
1: Capito.
0: Box, quindi
1: allora, ragazzi,
0: ho detto prima che non potevo scendere giù in cantina perché lo sanno tutti. Pensa che ogni tanto mi chiedono: ma veramente tu vai a lavorare con il tacco 12?
1: Sì, è verissimo.
0: Sì.
1: Ragazzi,
0: ha detto no, ci mando Davis oggi perché Davis è in ciabatte.
1: Sì, sì, vado, quindi, vado io.
0: Io non posso, ho il tacco 12.
1: Guardate, vabbè, ragazzi, Pompone, il tacco 12, ma quelli proprio, il tacco, quello che non si toglie
0: a
1: mai.
0: Spillo.
1: Cioè, lui ci dorme pure col tacco 12.
0: Guarda che c'è gente che dorme con i tacchi, fidati, te lo dico io. Ho conosciuto una persona tanti anni fa, un'amica, che mi raccontava che ogni tanto andava a dormire con i tacchi.
1: Ma perché forse si addormentava così?
0: Può essere, sì, è vero.
1: Capito, non è molto comodo.
0: No, sicuramente non è comodo, però se uno ama, no, indossare il tacco è così,
1: Però... Cioè il tacco 12 per tutte le stagioni, Pomponi. Poi ha quello 16 che mette nei grandi eventi.
0: Vabbè, quelle 16 mi ammazzo, scusa.
1: Ma figurati, ma sei bravissimo, guarda.
0: Ah, allora mi hanno scritto Pompi alle ciabatte di pelo.
1: Quelle ce l'avevi?
0: No, l'avevi
1: portata, ma me lo ricordo,
0: sì,
1: io.
0: Sì, esatto, è vero.
1: Rosa, ma
0: lì.
1: Tanto lo ricordi?
0: Hai ragione, è
1: un
0: vero.
1: Un Sanremo, mi ricordo che a un certo punto Davide disfa la valigia e trova e mi ha detto: guarda che belle ciabatte che ho portato. Ed erano delle ciabatte di pelo.
0: Qui arrivano messaggi: Pompi, il tacco 12, dai. Ma come dai? Ma scusa, non ho
1: dai,
0: capito.
1: Ma figurato, un figurino proprio.
0: Ah, voglia. Allora, io sono già 1,50 m, se non metto il tacco non mi si vede neanche, cioè non mi vedete neanche, quindi.
1: Ma tu sei bello come il sole.
0: No, però sai cosa mi ricorda la ciabatta con il pelo?
1: Sì.
0: La mia amica Cristina, dove abitavo prima.
1: Ah,
0: perché
1: certo,
0: la
1: me la ricordo, a voglia, la salutiamo. Ciao Cristina, magari
0: che
1: ci sta ascoltando.
0: Può essere, che andava in giro con queste ciabatte.
1: È vero.
0: E con il pelo, vabbè,
1: me
0: dai.
1: Me lo ricordo. Guarda, mi ci fa pensare a pelo che con sto caldo, guarda.
0: Infatti.
1: Non ce la posso fare a pensarci.
0: Vabbè, dai, allora facciamo così. Ecco, tu rimani pure bello fresco fresco, io vado dall'altra parte e poi ci risentiremo con i nostri manilosi lunedì.
1: Allungati, vero?
0: Giusto, è vero.
1: Siamo allungati lunedì. Perché il nostro Fefo va in vacanza, giustamente, e quindi ci allunghiamo noi.
0: Esatto, come
1: tu
0: orario.
1: Fino alle 14, giusto?
0: Allora, io credo dalle 10 alle 14.
1: Adesso io dalle 14 alle 18.
0: Esatto, 14-18 poi tu, è vero.
1: Beh, meglio allungarsi che non, eh?
0: Beh, certo, tanto ormai cosa vuoi accorciare più qui?
1: Niente.
0: Se vede più niente. Vabbè, me ne vado, vi lascio con Davis. A lunedì.
1: Speriamo che sia cresciuto qualcosa. Ciao,
0: ma figurati.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:02.
5: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
2: Dal 4 luglio al

0: 23 agosto a Vicolungo dei Style Outlets ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo dei Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risultano i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. È tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davis My Dog.

E con settembre apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi, in questo venerdì 10 luglio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis My Dog. Che combinate, che cosa fate? Fatemelo sapere insieme alla vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Mi raccomando, manilosi, perché mi interessa molto sapere quello che state facendo in questo caldo venerdì di luglio, l'ennesimo caldo venerdì di luglio. È iniziato a piovere da qualche parte? No, perché qualcuno dice che ci sarà qualche temporale in giro, ma io ho visto le previsioni da un'oretta più o meno così di pioggiarella, almeno su Torino e provincia. Comunque fatemi sapere, aggiornatemi. Partiamo subito con la prima di oggi, venerdì 10 luglio, ho detto, l'album di Madonna, il nuovo album di Madonna è uscito la scorsa settimana, il singolo esce a una settimana di distanza, quindi lo suoniamo su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Paola. Arriva lei, Madonna.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

Notte selvaggia, c'è anche Senza Cri su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Walter da Cumiana. Ciao Walter, buon pomeriggio. E adesso devo salutare un amico, si chiama Nicola, che scrive: ciao Manila, metteresti Costiera Amalfitana? Grazie, saluti dall'Australia. Ecco, e allora il nostro amico Nicola si è recato in Australia in vacanza, oppure non so se ormai viveva lì, ma grazie, attraverso l'app di Radio Manila, attraverso il nostro sito internet Manila, radiomanila.it, appunto, ascolta live la radio, ci ascolta dall'altra parte del mondo, pensa un po'. Nicola, salutaci l'Australia, e per te arrivano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana. Vedi?

0: Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana, e dopo la costiera amalfitana arriva la super super love.
1: Buon pomeriggio, ma è super super super
0: ma
1: love.
0: Ciao super love.
1: Vorrei ascoltare, se fosse possibile, L'amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro. Io ti auguro un bellissimo weekend.
0: E io lo auguro a te.
1: Ti tengo stretto stretto stretto fino a lunedì. E chi non vi ascolta è troppo game over. Baci infiniti, my super super love.
0: Ciao super super love, ti bacio tanto anch'io. Buon weekend, arriva Tiziano Ferro.
2: Un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado,

0: L'amore è una cosa semplice, c'è Tiziano Ferro su Radio Manila, ma c'è anche il prossimo audiomessaggio, sentiamo di chi.
1: Ciao Davis, sono Stella, noi ci sentiamo
0: Ciao, Stella.
1: Poco, ma io ti ascolto sempre.
0: Grazie Stella.
1: Sono arrivata a casa adesso da lavoro, ma qua c'è un po' di vento, stamattina c'era il cielo bello azzurro, adesso si sta un po' annuvolando.
0: Ma le previsioni lo dicevano, le previsioni.
1: Previsto in serata.
0: Speriamo rinfreschi un po'.
1: E volevo ascoltare, se non fosse già passata, Loredana Bertè con Pazza, e la dedico a me. Ti auguro una buona giornata, un buon weekend. E naturalmente Davis, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ti abbraccio forte. Mua.
0: Ciao Stella, ti abbraccio forte anch'io. Lo ripeto sempre, quanto mi piace quando vi autodedicate le canzoni. Arriva la nostra mamma rock, arriva la

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova di Blanco si intitola Los Angeles nell'Happy Hour di Radio Manila alle 15.35. Questa è la scelta musicale di Eleonora. Ciao Eleonora, buon pomeriggio e buon weekend. Il prossimo audio è pronto e noi lo suoniamo, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, siamo Samuele,
2: Gioela
3: e mamma.
1: Vorremmo ascoltare Samurai J con Ossessione. E stiamo andando in piscina a Fossano, dove andiamo a prendere una cara amica che le dedichiamo questa canzone.
0: Ah, che bello!
1: E chi
0: bravi.
1: Non ascolta Radio Manila è gay.
2: Sei male.
0: E allora, bellezza, ciao. Sapete che vi dico? Salutatemi la vostra amica e buona piscina!

Samurai J con Ossessione. Ciao Manila, sono Sharon da Cirie, vi ascolto sempre mentre sono a casa. Potreste mettere la canzone di Saif, Tu mi piaci tanto? La dedico al mio ragazzo Lorenzo che lavora da Tech Look, e gli puoi dire che quando arriverà a casa avrà due sorprese, che lo amo tanto, un bacione. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Lorenzo, hai sentito? Sharon dice che quando arrivi a casa ci sono due sorprese e che ti ama tanto. Figlio di un

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate.

Tu mi piaci tanto, anche voi manilosi mi piacete tanto, tanto, tanto. Ciao Davis, ti mando un saluto, io sono Michele, faccio il consegnatario, vendo gelati. Ah mamma mia ragazzi, io sto ancora aspettando il Calippo Fritz, il Calippo Fritz di cui parlavamo mercoledì con il Pomponi. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, The Sound of Silence dei Disturbed. Un saluto a tutti i manilosi e buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Michele, buon lavoro. Sound of Silence è in arrivo per te.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
3: Seguici sui social.
4: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
5: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO. Sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: Demon, c'è Justin Bieber nel nostro Happy Hour insieme. La scelta musicale è quella di Claudio da San Secondo di Pinerolo. Ciao Claudio, buon weekend. Altro giro, altra corsa. Siete tantissimi manilosi, andiamo di corsa. C'è il prossimo audio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Virginia e Camilla.
0: Ciao Virginia,
1: vogliamo
0: ciao Camilla.
1: La nuova di Shakira, perché ci va un po' di ballare.
0: Volete ballare?
1: Manila è game over.
0: Assolutamente. Allora balliamo, continuiamo a ballare su Radio Manila. Arriva Shakira. Sì, dai.

intanto sono rintanata nella tana in ufficio, nascondendomi dal caldone. Vorrei ascoltare Come il sole all'improvviso di Zucchero, oppure una canzone di Francesco Renga. La dedico a tutti quelli che stanno facendo il countdown alle ferie per poter fare un po' di riposo. Un abbraccio a tutti. E allora, signorina Manila 9001, per la nostra amica Paola da Braga, tanto tanto caldo, che cosa ha scelto?

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento

0: Dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente. L'Italia, le parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, 1 migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona. Si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme ai vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Wimbledon, il giorno delle semifinali. Sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Due dischi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme in diretta su Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con i Green Day, I'm Never Gonna Rip. La scelta musicale è quella di Francesca che ci ascolta da Cugnè. Ciao Francesca, buon pomeriggio. Mentre Lara dalla provincia, aspettate che andiamo a vedere, da Omegna, eccoci qua, ascolta Radio Manila ovviamente, sceglie Artifive con Swag Music. Tutto questo al 338 50 38 908. Adesso dobbiamo fare degli auguri di buon compleanno a chi? Ciao, potete fare gli auguri a Fabias che oggi compie 52 anni. Siamo in furgone e andiamo verso casa, e chi non ascolta Radio Manila Game Over, saluti a tutti da Fabio e Viviana. Fabias, tanti tanti auguri di buon compleanno da parte di tutti i manilosi e da parte della tua radio del cuore. Ciao Manila, sono Massimo da Novara, vorrei ascoltare qualsiasi cosa di Lucio Carboni e dedicarla a me che sto strappando l'erba negli autobloccanti. E chi non ascolta Radio Manila è game over, e mi manda anche la foto. Massimo da Novara, grazie anche per la foto. Andiamo al mare con Luca Carboni.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Voglia di convenienza?
5: La famiglia, la tua vita è grande, confezioni Margherita,
6: abbigliamento uomo, donna e bambino,
7: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo,
6: dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune, il prezzo.
7: confezionimargherita.it.
6: saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore,
7: tutta convenienza
6: a Sanfrè.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.
11: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Carmela Ceccioffi su Radio Manila, questa è la scelta musicale del nostro amico Alessandro che ci ascolta in questo momento da Brera. Ciao Alessandro, buon pomeriggio. 338 50 38 908. Ciao Davis, sono Sara, come stai? Buon pomeriggio e buon weekend a te e a tutti i manilosi. In questa giornata caldissima vorrei scatenarmi sulle note di T'appartengo di Ambra, aspettando il 4 maggio quando andrò a vederla al Teatro Colosseo di Torino. Grazie, un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Sara, ebbene sì, Ambra sarà al Teatro Colosseo di Torino il 4 maggio del 2027 con la misteriosa scomparsa di W, di Stefano Benni, dove oltre ad essere un'immensa interprete è anche un'immensa regista di questo spettacolo. C'è proprio qui il suo debutto alla regia, quindi se segnatevi la data sul calendario: 4 maggio 2027, Ambra al Teatro Colosseo di Torino con la misteriosa scomparsa di V, e i biglietti sono in vendita e vi aspettano su teatrocolosseo.it, ticketone.it o presso il botteghino del Teatro Colosseo in via Madama Cristina a Torino.

0: giura.
1: Ambra con T'appartengo, lascia spazio al prossimo audiomessaggio. Sentiamo di chi.
2: Ciao, siamo Greta e Arianna.
1: Ciao Greta,
2: siamo
1: ciao
2: in Francia.
1: Arianna.
2: Vi sentiamo anche da qua.
1: Bravi,
2: e vorremmo
1: Francia.
2: Ascoltare Voilà di Eletta Lamborghini. Chi non ascolta Radio Manila è
3: Game over.
1: E beh, ovviamente ci sta, ragazzi, siete in Francia, quindi voilà.

0: 878 sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra lo svincolo Castelnuovo-Scrivia e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 58 in corrispondenza del comune di Cambiasca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità. Radio Manila.
7: Radio Manila te le suona.

Laura Pausini, Scatola su Manila, questa è la scelta musicale di Miriam. Miriam che ci ascolta dalla provincia di Vercelli. Ciao Miriam. E a proposito della Pausini, anche lei arriverà a Torino, lo farà i prossimi 17-18 ottobre 2026, quando arriverà e approderà all'Inalpi Arena con il suo World Tour. Assolutamente, date annunciate circa un anno fa, quindi tanti hanno già acquistato i propri biglietti, quindi andate di corsa se volete cercare di partecipare a questo evento con Laura Pausini, con il suo World Tour. Lo ricordiamo, Torino, 17-18 ottobre, i biglietti sono in vendita su ticketone.it, i punti vendita abituali autorizzati. Ciao Davis, siamo i volontari AIB dell'area 932 provincia di Novara, impegnati nello spegnimento delle fiamme in Valsesia. Stiamo facendo una pausa per riprendere fiato dalle alte temperature. Ci metti una canzone a tua scelta per darci la carica, e chi non fa volontariato e non ascolta Radio Manile, Game Over, ciao. Io ti ringrazio tanto, ringrazio te Luca, ringrazio tutti i volontari AIB dell'area 932 della provincia di Novara, ma tutti i volontari proprio in generale, perché siete davvero preziosissimi. Allora ragazzi, vi accomuna la scelta musicale di Mario, che ci ascolta da Candiolo, e Mario vuole ascoltare i Coldplay con Viva la Vida, quindi questa è anche per voi.

0: Viva voi manilosi che ci ascoltate sempre con grandissimo affetto e con grandissimo cuore. C'è il prossimo audio, sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro da Candiolo.
0: Ciao Alessandro.
1: E sto andando in questo momento al mare a Pietraligure.
0: Ah.
1: Dalle mie bimbe che sono state, e da mia moglie, che sono state una settimana al mare dei nonni.
0: Che bello,
1: e
0: hanno
1: vorrei
0: fatto
1: ascoltare
0: benissimo.
1: Se possibile Mengoni con Sto bene al mare.
0: A te credo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ciao ragazzi, state bene al mare, mi raccomando, portateci con voi.

0: Sto bene al mare, stiamo bene al mare, è vero. Monica e Maria, vi saluto, vi mando un bacio grande, perché loro sono sempre all'ascolto di Radio Manila. C'è un audio da ascoltare.
1: Ciao Radio Manila, potrei ascoltare il brano additivo di Mike Tower? Sono Luca da Milano. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Luca da Milano, la canzone che hai scelto non è in playlist, però ti accomuna la scelta musicale di Giorgio, che vuole ascoltare Chiamo io, chiami tu di Gaia, da dedicare ad Annalisa.

0: Ciao,
1: siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333-265-1149.
3: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
4: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

0: E si continua a ballare Energia Power su Radio Manila. Siamo partiti con loro, con Melody Castellari, Natalie Hartz, Key Lucas e Neja Soul Sisters. La scelta musicale è quella di Morgana, che ci ascolta in quel di Leni. Ciao Morgana, buon pomeriggio. L'Happy Hour continua fino alle 18 con Davis Maido e poi arriverà la Witty fino alle 21 con il suo Happy Time. Ciao, siamo Sauro, Latizia e Terry e vorremmo ascoltare Danzeteria della Queen Madonna. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao ragazzi, è uscita proprio oggi questa nuova canzone di Madonna, che non ha anticipato l'uscita del suo nuovo album, non è uscita neanche in contemporanea, ma ha deciso di farlo uscire una settimana dopo. Nella terza ora sicuramente tornerà Madonna, perché questa canzone l'abbiamo già ascoltata, quindi rimanete lì perché tra poco suonerà nuovamente su Radio Manila. Sentiamo il prossimo audio di chi? Sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ele e
2: Amira
1: da Giaveno.
0: Ciao,
1: e vorremmo
0: Ele,
1: ascoltare Babyface di Shiva e Kijugi, se fosse possibile. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Shiva, ve lo faccio ascoltare con Sfere Basta, perché la canzone che avete scelto non è un singolo radiofonico, arriva Alleluia.
3: Grazie.

0: Alleluia, Shiva, Sfera e Basta su Radio Manila. Chi ha voglia di scegliere la propria canzone? Dai, dai, che siete tanti. Ciao!
1: Sono Manila, sono Sfera, vorrei ascoltare We Will Rock You, The Queen, e che non ascolta Radio Manila, non si può che muoverlo.
0: Ciao, abbiamo sentito un po' male, ma l'abbiamo sentito il tuo audiomessaggio. Si sente che sei in movimento. I Queen arrivano per te. We Will Rock You.

Ultimo, che si intitola Piccola Stella, e a proposito di Ultimo vi ricordiamo che il prossimo anno, nel 2027, Ultimo raggiungerà le vostre case, come lui stesso ha scritto sui suoi profili social. Adesso, dopo Tor Vergata, arrivo io nelle vostre città, e lo farà a Torino, lo farà a luglio del 2027 all'Allianz Stadium. In meno di mezz'ora, nel primo giorno dall'apertura delle vendite su Ticket One, sono stati venduti online oltre 300.000 biglietti. Ragazzi, Ultimo inarrestabile, quindi andate su Ticket One e assicuratevi il vostro posto. Arriva Piccola Stella.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.

0: andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Ciao, sono Mac, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
8: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
9: Sono le 17 e 5 minuti.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Kivu.
11: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore. Poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, squadra vincente comunque. Doveva solo un po' gestire il gruppo, ho cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza. Il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche, così non avresti vinto. Poi ovviamente Kivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
10: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
8: Manila News.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Davis Maidò.

Due dischi senza interruzione anche qui per iniziare la nostra terza e ultima ora insieme in diretta su Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Gianna Nannini e Marrakesh America Inc., il grande successo della Gianna nazionale reinterpretato insieme a Marrakesh con un nuovo abito. La scelta musicale è quella di Silvana da Monbarcaro. Ciao Silvana, buon pomeriggio. Mentre da Bagnasco arriva la scelta musicale di Anna per Joliet, un'ora il suo nuovo singolo. Tutto questo al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Giulia, sto tornando a casa e vorrei ascoltare la mia ragazza Mena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Giulia, buon ritorno a casa. Arrivano gli Articolo 31, J-Ax e DJ Jed con la mia ragazza Mena.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Davis My Dog.

La Queen è tornata e come promesso risuona su Radio Manila Madonna con Danzetteria, la scelta musicale di tanti manilosi. Ne abbiamo letti alcuni anche nell'ora precedente, ma c'è anche Carlo che si aggiunge alla lista di coloro che voleva ascoltare Madonna con questo nuovo singolo. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Ago e vorrei ascoltare Stessa direzione di Paola Iezzi. Buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Ago!

0: Stessa direzione anche Paola Iezzi nel nostro Happy Hour targato venerdì 10 luglio 2026. C'è il prossimo audio di chi? Sentiamo.
1: Ciao, sono Gabriel da San Gioffero.
0: Ciao Gabriel.
1: E stiamo tornando a casa da mio padre e vorrei ascoltare Tick Down delle Antics. E chi non ascolta Radio Manina è un super super gay mover. Ciao.
0: Ciao, un bacio. Le Huntrix sono pronte. 17:27 minuti. Continuate a far suonare la vostra voglia di musica su Manila.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con attese previste di circa 15 minuti in direzione Francia e di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Via Vita.

Serena Brancale, Levante, Delia con Il mio paese. Questa è la scelta musicale di Yuri che ci ascolta da Milano. Ciao Yuri, buona serata. E adesso andiamo a salutare chi? Anna che scrive: ciao Manila, sono Anna da Pianezza. Potreste mettere Lock the Way per favore? Buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Anna.

0: E la nostra amica Anna da Pianezza sicuramente l'avrà cantata tutta a squarciagola. Sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Marina, sono andata a casa di mia mamma per un caffè e vorrei ascoltare nel tragitto Neve di Pino Daniele. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un bacio, buon caffè con la mamma, Pino Daniele, è in arrivo, Neve al sole.

0: Salavaggio,
1: sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
9: Con la FD, firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila Box con Davis Maidò.

0: Mietta con mille bugie, questa è la scelta musicale di Alex che ci ascolta da Trana. Ciao Alex, buona serata. E dopo Alex chi arriva? C'è l'audio o c'è il messaggio scritto, signorina? C'è il messaggio scritto, allora andiamo a leggerlo immediatamente. Ciao Radio Manila, come state bellezze? Sono Asia da Chivasso e oggi vorrei ascoltare Francesco Renga e Giusy Ferreri. Grazie, buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Asia, un bacio.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga e Giusy Ferreri on air su Manila. A proposito di Francesco Renga, lui sarà in concerto con il suo tour autunnale nei teatri proprio a Torino il prossimo 31 ottobre al Teatro Colosseo. Ciao Manila, sono Daniela da Torino e volevi ascoltare Salda Vinci con la canzone che ha vinto Sanremo. La dedico a mio marito, a tutti i manilosi innamorati, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Anche lui, doppia data al Teatro Colosseo di Torino per Salda Vinci, per sempre sì.

0: E Gabri Ponte insieme a Giovanotti DNA chiudono ufficialmente l'Happy Hour in questo venerdì 10 luglio 2026 da Davis. Maido è tutto, io vi bacio, vi auguro un buonissimo weekend di lavoro a chi lavorerà, di relax a chi si rilasserà e riposerà. Noi ci risentiamo puntualissimi lunedì alle 14, perché ci allungheremo dalla prossima settimana dalle 14 alle 18 nell'Happy Hour. Adesso io vi lascio con la Witty bella fino alle 21 con il suo Happy Time. Mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Ciao.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le info su mcdonalds.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta!
7: Sono le 18:03.
8: Benvenuti a bordo di Vicolungo Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
9: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco

0: è finito, lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

Senza Cree, notte selvaggia apre il nostro appuntamento in questo venerdì 10 luglio. Buon pomeriggio, bentrovati cari amici melillosi da Maria Vitale, benvenuti nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita.

0: per magari fare qualcosa di interessante, ma soprattutto di interessante ci saranno le vostre scelte musicali. 338 50 38 908, questo è il numero che vi permette attraverso WhatsApp di richiedere la vostra canzone preferita. Cominciamo, dai, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Radio Mannina.
0: Ciao.
1: Siamo Giuseppe, Samuel e Sofia. Volevamo chiederti una stupenda canzone.
0: Quale?
1: La testa gira.
0: La la, certo.
1: La notte vola.
0: Sì.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un gay move.
0: Giusto, bravi.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao,
0: ciao. Ciao a voi. Arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Venerdì è giorno di Radio Date, l'uscita di tutti i nuovi singoli e piano piano li proponiamo così ve li facciamo ascoltare e conoscere. Questo è il nuovo di Casey Musgraves ed è Mexico Honey, questo miele messicano che a quanto pare è dolcissimo. Sono le 18:21 e questa è la vostra musica preferita. C'è adesso il messaggio che arriva da Alfredo. Ciao Radio Manila, vorrei richiedere Lenny Kravitz con The Chamber e dedicarla a tutto il centro commerciale di Via Musinea a Pienezza. Lo salutiamo e naturalmente a tutti i manilosi. Ciao Alfredo, arriva Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz su Radio Manila, questo splendido 62enne vegetariano, fisico veramente scolpito, perfetto, bravo, complimenti per la dieta e anche per l'attività fisica. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Io sono Lara da Torino.
0: Ciao.
1: Ed oggi è il mio compleanno.
0: Auguri.
1: E faccio 10 anni.
0: Augurissimi.
1: E volevo chiedere una canzone qualsiasi di Michael Jackson.
0: Oh, vedi?
1: Grazie, ciao ciao.
0: Ma ciao, tanti tanti auguri, sei tenerissima, ti auguro tante cose belle, insomma, arriva però insieme, grazie alla tua richiesta, uno degli artisti più amati, soprattutto in quest'ultimo periodo, grazie al film appena uscito. Michael Jackson è qui con noi, questa è Billie Jean.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: 78 sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a €579 e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria.
6: MediaWorld. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A5 Torino-Aosta, dove per lavori si rallenta tra Pont Saint-Martin e Verrè in direzione Montebianco. Sulla A21 Torino-Piacenza, per la pioggia, si rallenta tra Voghera e l'innesto con l'A7 verso Torino. Rallentamenti per la pioggia anche sulla A7 Milano-Genova, tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Tortona verso Milano e tra Castelnuovo Scrivia e Tortona verso Genova. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità. Manila Box. Estate con noi.

0: Project insieme a Valeria Rossi e Vima, Rivedendo Te, questo nuovo singolo che vede il ritorno di Valeria Rossi. Chi è Valeria Rossi? Ve la ricordate? Solo tre parole, solo il cuore amore. E allora 18:35, siete su Radio Vanilla, siete con Mariella Vitale fino alle 21. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao Radio Vanilla, sono Sara di Pinerolo.
0: Ciao.
1: E volevo richiedere Insta Love di Gue. E niente, un bacio a tutti quanti, chi lo ascolta Radio Vanilla. E game over. Ciao,
0: ciao
1: Davis.
0: Ciao, non è Davis, perché Davis se n'è già andato, ma non importa. Marrakesh e Gepecchegno, Insta Love.

0: 8:39, Marile Vitale qui con voi e questa è la vostra musica preferita. 338 50 38 908, e sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao Radio Manila.
2: Ciao.
1: Siamo Davide,
2: Lorenzo
3: e Andrea.
1: Siamo appena tornati dal Camp del Toro e volevamo ascoltare Neon di Sfera Ebbasta.
0: Ok,
1: vi salutiamo, e chi non ascolta Radio Manila,
2: ciao,
1: è game over.
0: Ciao ragazzi, arrivano Sfera Ebbasta e Shiva, questo è Neon.

0: giornata in cui si guarda l'orologio attendendo l'ultimo, anzi gli ultimi 5 minuti di lavoro, e già dopo un po' dici ma non arriva più il momento. C'è chi sta ancora lavorando, non è soltanto chi finisce alle 17, quelli che finisco alle 17 che sono fortunati, ma c'è chi sta ancora lavorando, vero Giangi?
1: Ciao Maria, sono il Giangi.
0: Sì,
1: sono sopravvissuto ieri e mo sono le 18 e sto sopravvivendo anche questa giornata, diciamo, molto molto afosa. Non c'è il sole, ma è tutto tuffo, come diciamo noi qua in Piemonte. Umido, umidità.
0: Okay.
1: Ascolta, mi metti appena hai tempo Esibizionista di Annalisa.
0: Ok.
1: E me la dedico a me stesso. Non sono un esibizionista.
0: Dai.
1: Sono un pazzo, è diverso. Ti do un grosso bacione a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Manila, e auguro un buon fine settimana a tutti quanti, e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un abbraccio dal Giangi a tutti quanti, in particolare a te. Ciao Maria,
0: ciao,
1: un bacione.
0: Ciao Giangi, fino alle 22, dai che ce la fai, arriva Annalisa.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Voglia di convenienza.

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

Days. Sono le 18:53 in questo, beh, diciamo meno caldo degli altri giorni, siamo sui 28 gradi, dai, alla fine c'è quasi freschetto rispetto ai 40 giorni, ai 40 gradi dei giorni precedenti. Devo dire che no, si sta abbastanza meglio, dai. Sentiamo adesso chi c'è. Ah, devo leggere perché ci sono Claudia e Mattia che stanno andando a Cervera al concerto di Emma e loro chiedono: ci faresti ascoltare Fan Fatale? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, il Game Over arriva, Emma.

0: Ciao Radio Manila, siamo Greta
1: e Elena
0: e vorremmo ascoltare 16 marzo di Achille Lauro, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
2: Ciao ragazze, arriva Achille Lauro insieme a Go Tribe, 16 marzo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni, colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Daniela da Milano. Modalità weekend attivata, mi fai ascoltare il London Beat, ma come no? Ciao Daniela, I've been thinking about you. L'abbiamo ascoltata mentre arrivano le 19:08. Questa è la vostra musica preferita e adesso è la volta della Pizzeria Napoli, che saluto, di Alpignano, che mi scrive: ciao Mariella, ci fai ascoltare la costiera amalfitana per favore? Come no, eccola qui, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

tanto lontano. Intanto ringrazio tutti gli malinosi che mi stanno inviando le fotografie dai luoghi più belli che si possono vedere in foto, perlomeno mi accontento, come la saretta da Pinerolo che è al mare, non mi dice dove, forse i bagni Marinella, non lo so, vabbè, comunque io vedo degli ombrelloni. E mi scrive Mariella: io ti sto ascoltando da qui, è stata una settimana pesante dal caldo ma qui si sta bene, ci credo. Mi puoi mettere Buon vento di Giove Alfa, grazie e buon weekend.

0: Buon vento!
1: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Li abbiamo ascoltati quando arrivano le 19:19. Dice che porta fortuna a dire l'orario quando i numeri sono uguali. Vedremo. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Deborah Rabiella.
0: Ciao Deborah.
1: Potrei ascoltare la nuova versione di America di Gianna Nannini con Marrakesh?
0: Certo.
1: Ti ringrazio e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buona settimana anche a te, buon fine settimana anche a te. Arrivano Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Marrakesh, Gianna Nannini, America, 19:23. Sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Greta Arianna.
0: Ciao.
1: Stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Buon Vento di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Vi auguro un buon viaggio verso il mare, ma Buon Vento è già passata, però insomma fatevi una bella vacanza. Sentiamo adesso ancora
2: ciao,
0: chi
2: c'è. Ciao cara Mariella, ben arrivata e buonasera, come stai?
0: Bene, dai.
2: Io tutto bene, come sempre sono al lavoro, qui inizia a piovere, tutto nuvoloso, speriamo non faccia disastri. E stasera avrei piacere di ascoltare Lady Gaga con Always Remember Us This Way, se puoi.
0: Certo.
2: Ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana, ti mando un bacio grande, saluto
0: anche
2: tutti manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Daniela, arriva Lady Gaga.

0: Lady Gaga su Radio Manila.
1: 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. C'è la Vitale fino alle 21 e ve le suono proprio io. Ciao Radio Manila, sono Francesco. Potete farmi sentire sbagliato di Low Low e Ricky? Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arrivano Low Low e Ricky.

0: Sport!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Sempre in A26 troviamo code per traffico intenso tra l'innesto con la A21 e Casale Monferrato Sud, sempre verso Gravellona. Infine, proprio sulla A21 Torino-Piacenza, per traffico intenso, si rallenta tra l'innesto con la A26 e lo svincolo Felizzano verso Torino. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: L'estate su Manila.

0: sole in sdraio. Grazie per le fotografie che mi inviate, le vostre istantanee di questi momenti che state vivendo. Sono contenta davvero per voi, insomma.
1: Buonasera Mariella, sono Cristina.
0: Ciao,
1: qua
0: Cristina.
1: Mi sto trastullando in spiaggia ancora.
0: Ti vedo.
1: Fa troppo caldo oggi per
0: ti
1: fare
0: vedo.
1: Qualunque cosa. Senti, mi metteresti mica per favore What is Love di Hathaway?
0: Certo.
1: Saluto Gigi che lavora di nuovo di notte. Un bacio grande alla Daniela, a te e a tutti i manilosi. Auguro un buon fine settimana. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: C'è in lei, ma si sente l'odore, anzi il rumore del chiacchiericcio della spiaggia?

1993, Hathaway, What is Love? Grazie alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908. Se avete piacere di farvi accompagnare dalla vostra canzone preferita, beh, potete inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma, come preferite. Ciao Radio Manila, sono Miriam e vorrei salutare i miei colleghi Mauro, Silvio e Giusi e richiedere Parole di ghiaccio di Amy Schilla. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Carissima Miriam, eccola qui, Amy Schilla, questa è la sua Parole di ghiaccio.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Stare con te.

0: questa sera si potrebbero fare un sacco di cose, effettivamente. Sapete bene che io promuovo in maniera piuttosto ardita il venerdì sera rispetto al sabato e alla domenica, per andare a fare seratona, perché il sabato, beh, volendo, chi non lavora ovviamente può indugiare un pochino di più, e il venerdì sera allungarsi fino alla mattina. Bello, bello. Una volta le facevo queste, quando ero giovane le facevo queste cose. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
1: Vorrei ascoltare, se è possibile, Nord Sud-Ovest Est degli 883.
0: Sì.
1: E dedicarla a tutti quelli come me che da stamattina alle 4:30 che sono in piedi e ora si trovano fermi in coda in tangenziale.
0: Eccolo lì.
1: Un saluto a tutti quanti. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Forza Maurizio, sarei già arrivato a quest'ora, però. Arrivano gli 883.

0: Ciao Radio Manila, sono Agnese
1: e Anna.
0: Ciao ragazze. Però volevamo chiedere se potevate mettere Sweater Weather dei Nick Baru oppure Ossessioni di Samurai J.
2: Ok,
1: grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao ragazze, arriva Samurai J.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Benvenuti a bordo di Bicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
7: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela previsto la prossima settimana un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
6: Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 i feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche. Un 39enne ieri sera ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
8: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana: donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
6: Ed è tutto, buonasera.
5: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale.

di Pinerolo, che in questo momento mi ha specificato di trovarsi e di ascoltare Radio Manila da Loano. Ciao Saretta. E invece da Loano ci spostiamo e andiamo a Stresa, piccolo paradiso, dove Francesco da Borgomanero mi invia una fotografia che è una cartolina praticamente splendida di questo lago, circondato in questo caso in primo piano delle splendide rose rampicanti, meravigliose davvero. Ciao Mariella, buon weekend, sono Francesco da Borgomanero, per piacere vorrei ascoltare Sarà la nostalgia di Sandro Giacobbe, grazie. E se non ascolti Radio Manila sei game over, buona settimana e buon fine settimana a tutti i manilosi. Arrivano MTE e Sandro Giacobbe, Sarà la nostalgia.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea, ci stiamo dirigendo verso il mare con... E volevamo ascoltare... Il Mr. Ray. E chi non ascolta Radio Manila è un game... Over!
1: Ciao, buon viaggio, arriva Mr. Rain.
2: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333 265 11 49.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box.
5: E state con noi.

0: Buon weekend anche a te. Sono le 20:20 ed è la vostra musica preferita protagonista qui su Radio Manila. 338 50 38 908 per inviare su WhatsApp il vostro messaggio vocale o scritto e richiedere così la vostra canzone preferita. Sentiamo adesso chi c'è.
1: Avanti. Ciao Radio Manila, siamo Dalila.
0: Ciao Dalila.
1: Amifere, e visto che non riusciamo a metterci d'accordo, chiediamo a voi di scegliere. Allora, dai, io vorrei ascoltare le ragazze di San Giovanni e Clara.
2: E io o Senza fine di Gino Paoli o Hollywood di Gigi Dag.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Vabbè, ma siete accontentati tutti e due, perché le ragazze sono appena passate e quindi adesso c'è la Vision insieme a Gigi D'Agostino, Hollywood.

0: Siamo Samuele,
1: Gioella
0: e Francesca
2: e le mamme
0: e vorremmo ascoltare O al mio paese o La danza delle streghe di Gabri Ponte.
3: Ah, ok.
0: E stiamo andando a casa. E chi non ascolta Radio Manile Game Mover?
1: Game Mover!
0: Ciao!
3: Ciao Gabri Ponte!
4: Invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, da

0: Sport!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: 1878, sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che è in corso la manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie nelle Terre del Monviso 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 127 nei comuni di Valgrana e Montemale di Cuneo sino alle 21 di questa sera. E per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
7: Manila. Via vita.
8: Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Posso richiedere gentilmente il nuovo singolo di Joliet, Un'ora? Grazie. Se non è disponibile, magari Canzone d'amore. Grazie mille, un abbraccio. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Sono Alessio da Alpignano. Ciao Alessio, arriva Joliet.

0: Ciao Mariellina, sono io Giusy dalla Loggia.
1: Ciao Giusy.
0: Volevo dedicare a Elia, il mio futuro genero, sì, la canzone di Vecchioni Alfa, Sogna ragazzo sogna. Mercoledì c'è stata la proclamazione, è uscito con 110 lode in medicina, dottor Elia.
1: Dottore.
0: E volevo ancora fargli tanti auguri, un futuro bellissimo, sono contentissima. E niente, chi non ascolta Radio Manila, come sempre, game over. Buon weekend a tutti quanti, un bacio.
1: Ciao Giusy, bellissima questa cosa. Anche io volevo fare medicina, volevo diventare una dottoressa, e invece guarda un po', che fine. Alfa e Roberto Vecchioni.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Sogna ragazzo, sogna. Alfa e Roberto Vecchioni ci fanno arrivare così alle 20:42, sono gli ultimi minuti insieme a Mariella Vitale, dopodiché arriverà la signorina Manila 9001, lei lavorerà sì tutto il weekend, sempre comunque soltanto con le vostre scelte musicali. Buona serata Mari, qui si è annuvolato e grigio, ah su vero, verso il lago? Provo a chiedere quella canzone che faceva Calypso, se è possibile. Grazie, buona serata e fine settimana. Venerdì è inizio di un altro weekend e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marcella. Allora, Calypso è un'indicazione un po' così vaga. Speriamo di averla azzeccata.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena a Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
5: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Mi sento

0: Brancale, Levante e Delia, il mio paese, per Valeria che saluto e ti auguro un buonissimo weekend. Sono le 20:52, ancora qualche minuto insieme. Velocemente arriva anche il messaggio e la richiesta delle due gemelle Maria e Monica, che sono immancabili, sono fedelissime. Per loro questa sera la scelta cade sui The Connells, 74-75.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

che la parte più carina, simpatica di questo momento, non solo vabbè i saluti che adesso comincio anche io, ma sono i momenti in cui parlo e mi confronto con la signorina Manila, che il venerdì sera è bella carica, nel senso che mi racconta tutte le sue vicissitudini e mi fa veramente ridere da morire. Non ho mai riso oggi, tutte 3 ore io non ho riso così. Grazie Giulia, sei stata veramente provvidenziale, avevo bisogno di farmi 2 belle risate. Ah, io me ne vado, però a questo punto vi lascio con lei, con la signorina Manila 9001. Ci sarà il weekend pienissimo con le vostre scelte musicali. Vi lascio soprattutto con l'ultimo messaggio che arriva da Ginevra, da Villanova. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Swim dei BTS se è possibile. Vi ringrazio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. L'appuntamento con la Vitale è rinnovato a lunedì alle 18 qui su Radio Manila. Vi aspetto, buon weekend.

0: 5. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino,

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buonasera cari manilosi, eccoci qua. Vi aspetto con i vostri brani del cuore al 338 50 38 908 con le vostre canzoni del cuore. Vi aspetto. Bacioni dalla vostra signorina.

Ciao tesoro, signorina 9001. Sono Monica, vorrei ascoltare Toto Africa, la dedico a te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Veronica da Borgo Manero. Volevo chiederti se fosse possibile ascoltare la canzone Zombie di Youngblood e The Smashing Pumpkins. Buona serata!

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara e ho appena finito pattinaggio domenica alle nazionali a Massa Carrara. Vorrei ascoltare le luci della città di Coez, un saluto a tutti i manilosi.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare Bella davvero di ultimo, grazie.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
2: Seguici sui social.
3: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Gianluca. È possibile avere i migliori anni della nostra vita di Renato Zero? Da dedicare a mio padre.

0: Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Adele
1: e Francesco.
0: Stiamo tornando dal mare e vorremmo ascoltare
1: Islanda dei pinguini tattici nucleari.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over dai pinguini tattici nucleari.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

Ciao Radio Manila, siamo Sara e mia sorella. Stiamo andando a una partita di basket. Volevamo chiedere una canzone Ossessione di Samurai J.

0: Ciao Radio Manila, io sono Cinzia, sono qua in compagnia del mio compagno Matteo e volevamo ascoltare Rosso Fuoco, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Buonasera a tutti, ciao ciao.
1: E ti scatterò una foto

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare anche A 20 anni si muore di Blanco, grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: radiofonico più grande del Piemonte. Otto Radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:03.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

male. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefania. Vorrei dedicare il filo rosso di Alfa al mio amico Gabriele. Grazie.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Dimmi perché

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: L'hai capito?
2: Sono Manira, sono Diego da Settimo. Potresti mettere bollicine di Vasco Rossi? Un saluto, chi non ascolta Radio Manira è game over.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Claudia e Mattia di ritorno dal concerto di Emma a Cervere. Ci mettereste la sua canzone Amami? Grazie.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: La notte porta

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao signorina 9001, siamo Vitto e Paola di ritorno da Giaveno. Ci puoi mettere DNA di Jovanotti e Gabriele Ponte? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare Bella davvero o Romantica di Ultimo? Grazie da Alessia.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ciao Radio Manila, io sono Artemide con
2: Apollo.
1: Siamo sempre noi,
2: sempre
1: i temerari della notte.
2: Sì.
1: E vorremmo chiedervi una canzone di Post Malone, ne una in particolare.
2: Sì, I Had Some Help.
1: Sì, I Had Some Help.
2: Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu.
1: E chi non vi ascolta?

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emilio. Volevo dedicare una canzone di Da Vinci, Per Sempre Sì, e dedicarla a Teresa la Vecchia, Laura, Teresa, Fabrizia e Francesco. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Ciao Radio Manila, siamo Joey e Dani e stiamo partendo per le vacanze. Volevamo ascoltare Vipin Trip di Fabri Fibra. Grazie.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: e il filtrino Oscar.
1: Siamo arrivati a venerdì, finalmente l'ultima nottata, la vogliamo finire in bellezza dopo tutto il caldo che abbiamo preso anche di notte. Se ci puoi mettere Su di noi di Pupo,
2: e la dedichiamo anche a te.
1: Ciao, quindi ciao. Chi non ascolta Radio Manila è un demone.
3: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessia da Villardora e vorrei ascoltare Whenever Wherever di Shakira.
4: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è l'una.

Ciao Radio Manila, sono Christian, vorrei ascoltare A Denti Stretti dei Litfiba, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 3385.

0: 8908. Sentiamo chi c'è.
1: Buonanotte signorina, me ne sto tornando a casa dalla cena aziendale e nel viaggio ti chiederei se mi puoi ascoltare Equatore di Ginevra Lamborghini. E niente, a chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Queveragno, un abbraccio.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: L'estate su Manila.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, posso chiederti Baby Goddamn di Tananai? Grazie da Alessio.
1: Ciao, sono Tananai e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend,

0: Ciao signorina, sono Emanuele. Vorrei dedicare alla mia ragazza Sonia Desert Rose di Sting. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Sto tornando dall'aeroporto e vorrei ascoltare Beautiful di Anima e Joji.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: telephone.
1: Ciao Radio Manila, sono Emilio e volevo ascoltare un brano di Stevie Wonder, Adios Gone, e dedicarlo ai miei colleghi che lavorano in turno con me e alle mie colleghe. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: Ciao,
1: noi
2: manilosi.
1: Quindi
2: siamo Artemide
1: e Apollo.
2: Sempre noi di nuovo. Gang. Vorremmo chiedere una canzone della diva Rihanna.
1: E vorremmo Who's That Chick? Quella con David Guetta. Com'era? E chi non ascolta

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Manila. Radio Manila.
19: Ora esatta.
20: Sono le 2:04.
21: Radio Manila. Nuovo singolo.